confusione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole.

5-6 minuti su Radio Subasio, una carezza subito per partire in questa prima parte della domenica o ultima parte del sabato, dipende se state andando a letto, se state chiudendo la vostra giornata o se la state iniziando insieme a noi. In ogni caso staremo insieme fino alle 9 per goderci ogni singolo minuto di questa domenica. Buongiorno da Jonathan. Oggi il mondo celebra un compleanno collettivo molto importante, la giornata mondiale del donatore di sangue, quindi se potete fate questo regalo agli altri, perché andare a donare significa far circolare nuova vita e poi quando si arriva vicino all'estate si sa che c'è sempre più bisogno. Se vi chiamate Eliseo, intanto buon onomastico. Mancano una ventina di minuti all'alba e in attesa che il sole si alzi noi ci facciamo illuminare da Sal da Vinci. Segnatevi tra l'altro questa data, lunedì 29 giugno, perché avremo il grandissimo onore di ospitarlo live qua a Radio Subasio. Trovate tutte le informazioni

Radio Subasio accende il ritmo del pomeriggio dalle 13. Da lunedì a venerdì con Leonardo Fabrizi, la vostra opinione nella pausa pranzo. Alle 15 le vostre canzoni preferite richieste nel jukebox. Alle 17 con Katia Giuliani, dite la vostra sulle notizie di cui si parla. Ogni pomeriggio dalle 13 accendi il ritmo della tua giornata con Radio Subasio.

0: ASAP, Four No Blondes. Facciamo piano. Loro erano in quattro, noi siamo un tantinello di più. Ecco, diciamo, in questo preciso momento mi immagino Radio Subasio come una specie di enorme cucina che sta ospitando milioni di italiani contemporaneamente. Siamo tutti qua con la tazza in mano ad aspettare che il caffè faccia l'effetto sperato per dare una direzione a questa domenica mattina. Allora, visto che dividiamo lo stesso tetto, visto che appunto abbiamo già fatto lo sforzo, la fatica di rimanere svegli fino a quest'ora o di alzarci presto, è arrivato il momento di darci il buongiorno, di farci sentire con orgoglio al 348 075 80 60. Non importa se avete ancora la voce bassa e assonnata, va bene comunque. Facciamo partire la nostra raffica di saluti da ogni provincia. Vi aspettiamo, buongiorno con Ultimo Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Subasio. Suoni, emozioni, emozioni e sogni, sogni.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

Voleva fare la parte davanti dei capelli più scura, ma sbagliò flacone, davvero, applicando per sbaglio un forte decolorante che creò il suo marchio di fabbrica. Naturalmente Cristiano Malgioglio, che martedì sera sarà qua con noi su Subasio, subito, more di

l'universo tranne noi. Max Pezzali su Radio Subasio, 5:42 minuti. Buongiorno da Jonathan Menzi. Buona domenica, il 14 giugno. In questo preciso momento le città sono deserte, i telefoni non squillano, l'aria è ancora fresca prima del grande caldo che arriverà nel pomeriggio. Tra poco lo scopriremo con le previsioni del tempo. Praticamente l'Italia è tutta nostra in questo momento. Allora, sarebbe bello fare una mappa per capire chi sta possedendo le strade in questo momento, di chi sono le città, prima che si sveglino tutti ad affollare, no, le nostre città e le nostre strade. Buttate un'istantanea tramite un vocale al 348-075-8060, fateci sentire chi c'è realmente sulle strade ad affollarle in questo momento nelle nostre città, di chi sono, se è tutta vostra, se non c'è nessuno davanti a voi. Noi intanto il podio ce l'abbiamo, dei primi tre.

0: Jonathan era la metà della mela che abbiamo ritrovato. Noi stiamo innanzitutto raccogliendo tutti i nostri amici che hanno fatto lo sforzo di alzarsi presto questa domenica mattina o di far tardi durante il sabato notte, e con voi vi stiamo dando un po' di buongiorno e stiamo cercando di capire qual è la vostra parte di mondo che state dominando in questo momento, visto che ci sono poche persone in giro, e allora magari ci siete solo voi. Dove e qual è il vostro pezzetto di mondo che state appunto controllando in questo momento? Fatecelo sapere al 348 075 80 60.
1: Buongiorno, Federico da Roma.
0: Buongiorno.
1: Sul Lungotevere ci sono solo io e sto andando al lavoro. Buona giornata a tutti e buona domenica.
0: Anche a te buon lavoro, caro.
2: Buongiorno Radio Subasio, Renato da Fiumicino.
0: Buongiorno.
2: Direzione Abruzzo, montagne, con i miei setter inglesi. Buona giornata a tutti, alta quota.
0: Alta quota, troverai sicuramente buon vento da quelle parti, come ci cantano Giovanotti e Alfa.

0: Time alle 5:58 minuti ci portano al momento dell'informazione con le previsioni del tempo.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona domenica da Daniele Izzo di Meteo.it e gli amici di Radio Subasio. L'alta pressione che si è rafforzata sul Mediterraneo sta garantendo sull'Italia un fine settimana da piena estate, con tanto sole da nord a sud e temperature in aumento fino anche a 33-34 gradi. Da segnalare oggi qualche sottile velatura di passaggio e qualche nuvola in formazione nel pomeriggio a ridosso delle zone montuose. Non escludiamo qualche breve rovescio di pioggia sulle Alpi del Friuli e sulle Alpi meridionali del Piemonte. Il caldo rimarrà moderato all'inizio della prossima settimana, ancora su livelli accettabili, ma attenzione perché i modelli di previsione preannunciano per la seconda parte della settimana l'inizio di un'intensa ondata di caldo che dovrebbe coinvolgere un po' tutta l'Italia. Arriveremo a toccare punte di 37-38 gradi e per il nord Italia non si escludono anche possibili record di caldo. Per maggiori dettagli consultate il sito e l'app meteo.it.

Noi delle 6 abbiamo la fortuna e il privilegio di vedere le lancette dell'orologio totalmente in verticale. Pensate. Siete su Radio Subasio e vi posso assicurare che tutto il resto è noia. Buongiorno!

poesia pura dal 1977, ha attraversato gli anni e i decenni per arrivare a noi oggi, tutto il resto è noia. Il mitico Califfo alle 6:06 su Radio Subasio, tra l'altro prima di diventare una canzone con una melodia, il testo nacque e venne pensato come un monologo che Califano recitava durante le sue serate nei locali. Bellissima davvero. E allora buongiorno, sono le 6:06, abbiamo detto, è iniziata la nostra seconda ora insieme, staremo insieme fino alle 9 e iniziamo a parlare un po'. Dopo che ci siamo dati il buongiorno, se stanotte avete lottato con il cuscino, sappiate che la scienza vi dà ufficialmente il permesso di fare cose bizzarre. Gli ultimi studi dicono che la regolarità dell'orario conta molto di più delle ore effettive che passiamo a dormire, ma la vera svolta sono i trucchi, tipo nascondere la sveglia per azzerare l'ansia dal risveglio notturno, perché non so se lo fa anche a voi. Ci sono delle notti dove ti svegli ogni poco per guardare che ore sono e fai il conto quanto ti manca ancora da dormire. Oppure addirittura dicono di andare a letto più tardi per concentrare la stanchezza, cioè andarci solo nel momento in cui cala la palpebra. Quindi ognuno di noi ha le proprie abitudini quando si spengono le luci, dei riti in cui diciamo che configuriamo la nostra camera da letto. Finestre spalancate per far girare l'aria o barricati dentro? Siete da buio pesto? Avete bisogno della radio accesa di sottofondo? Insomma, fatecelo sapere. 348 075 8060.

0: su Basio, 6:13, c'è chi imposta la temperatura della camera al millimetro prima di andare a letto, chi pretende le finestre spalancate per sentire l'aria, chi vuole il buio totale tipo bunker. E poi parliamo di comodità, pigiama, vecchia maglietta oversize, totalmente liberi, trapuntina estiva tirata fino a sotto al mento. Insomma, qual è il vostro setup notturno per dormire al meglio? Sentiamo allora le vostre voci al 348-075-8060.
1: Buongiorno Jonathan, Andrea da Colleferro.
0: Buongiorno Andrea.
1: Io ogni mattina sveglia o non sveglia davanti, mi sveglio alle 4 e mi faccio un giro di 3 km con i cani.
0: Si sente?
1: Porto i cani, sì. Me ne faccio un altro di 10 km da solo.
0: Di corsa?
1: E questa è la mia sveglia mattinale da parecchi anni. Una buona giornata a tutti.
0: Grazie, grazie a te. Allora, buona passeggiata, ma fateci sapere la vostra configurazione notturna per dormire al meglio, come preparate. La vostra stanza, come organizzate la vostra notte, al 348-075-8060.

Ritorno da te, 6 e 21 minuti. Vi siete mai chiesti chi vincerebbe il campionato mondiale delle parolacce? È stata fatta un'analisi sui social network che ha decretato che in testa ci sono i croati, seguiti dai bulgari, semplicemente perché i loro vocabolari sono storicamente ricchissimi di varianti esplicite. Eppure c'è un trucco psicologico che usiamo tutti senza accorgercene. Quando sentiamo o diciamo una brutta parola in lingua straniera, non ci fa quasi nessun effetto a livello emotivo. Il nostro cervello ha bisogno di un millesimo di secondo in più per tradurla e decifrarla. E questo passaggio mentale finisce per fare da scudo, filtrando la vergogna e la gravità dell'insulto. Provateci se restate bloccati nel traffico stamattina, vedrete che non vi arrabbierete né voi né chi lo riceve.

Tattici nucleari, il cui nome è stato preso in prestito da una birra scozzese con una gradazione alcolica folle, tra l'altro oltre i 30 gradi. Riascoltiamo Ricordi.

0: Please Forgive Me, Bryan Adams su Subasio. Buona domenica mattina a tutti voi da parte di Jonathan. Staremo insieme fino alle 9. C'è un errore micidiale che facciamo tutti quando ci svegliamo nel cuore della notte: restare a letto e lottare con il cuscino sperando che il sonno ritorni. Attenzione, perché gli psicologi dicono che se dopo un quarto d'ora gli occhi sono ancora spalancati bisogna alzarsi e cambiare stanza. Noi vi stiamo chiedendo qual è la vostra configurazione notturna per dormire meglio: porta aperta, porta chiusa, lo specchio girato. C'è chi non vuole lo specchio puntato, ad esempio a letto. Le finestre come sono? Aperte, chiuse, per far entrare aria? Bunker totale? Fatecelo sapere al 348 075 8060.
1: Buongiorno Subasio, buongiorno Subasiani, buongiorno. Buona domenica e soprattutto tanti auguri a me. È il mio compleanno e sto andando al lavoro.
0: Auguroni.
1: Io la notte di questi tempi qua dormo con la trapuntina leggera e la maglia oversize e la persiana chiusa, ma la finestra aperta in modo che comunque circoli un po' d'aria.
0: D'aria.
1: In questo modo la mattina ci svegliamo che c'è una temperatura gestibile.
0: Frescolina, sì.
1: Il marito si alza, chiude le finestre per non far entrare troppo caldo in casa. D'inverno, un'altra storia d'inverno, super pigiamone e super calzini pelosissimi. Buona giornata a tutti, Giulia da Montecatini.
0: E ancora tanti tanti auguroni. Allora, Giulia da Montecatini, buon lavoro, sta andando a lavorare, naturalmente anche a tutti gli altri che in questo momento sono all'ascolto di Radio Subasio.

0: domani sera alle 21 arriva a Radio Subasio il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti.
1: Dimmelo tu, che fai adesso che è finita la serata?
0: Sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per il suo primo concerto in diretta radio e per rispondere alle domande dei fan.
1: Se è vero che il mondo finisce domani.
0: Domani sera alle 21, Lorenzo Salvetti, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Io su Basio, buongiorno da Jonathan. Ognuno di noi ha le proprie abitudini quando si spengono le luci. Prepariamo e configuriamo la nostra camera da letto con finestre spalancate per far girare l'aria, oppure chi si barrica dentro, chi si mette due, tre cuscini addirittura sotto alla testa, chi la maglia oversize, chi niente per dormire più fresco. Insomma, fateci sapere la vostra configurazione notturna al 348-075-8060.
1: Decisamente aperte, ma tapparelli tutti chiusi perché il sole mi sveglia presto, però preferisco che passi un po' di aria, soprattutto ora.
0: Ora è frescolina, è vero, si sta bene la notte, la mattina soprattutto. Era Anna da San Gimignano che salutiamo. Con il caldo arrivato solo un pantalone per le gambe, le ho sempre fredde, canotta, niente lenzuolo sopra e assolutamente luce che filtra dalla veneziana della finestra, dice Sabrina. Un abbraccio e buona domenica a te.

0: Boys, per noi è tempo di informazione. Arrivano le breaking news di TGCom 24, edizione delle 7.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Stati Uniti e Iran verso la firma dell'accordo a distanza, ma è caos sui tempi. Trump vuole l'intesa oggi, giorno dei suoi 80 anni, ma Teheran evoca un rinvio. Confusione anche su Hormuz. Per la Casa Bianca lo stretto sarà aperto. I Pasdaran invece vogliono imporre pedaggi. Ieri Alberto Stasi ha lasciato definitivamente il carcere milanese di Bollate dopo oltre 10 anni. Il tribunale di sorveglianza gli ha concesso l'affidamento in prova ai servizi sociali. Condannato per il delitto di Garlasco, era in semilibertà. Si va verso la revisione del processo. Il giallo della morte di Roberto Pietro Guerrino, 61enne interprete internazionale, trovato morto ieri nel suo appartamento di Milano. Dalle prime ricostruzioni sarebbe stato colpito alla testa con un corpo contundente. Esclusa l'ipotesi della rapina, si indaga per omicidio. Dopo le polemiche è stata confermata la presenza dello scrittore israeliano Eskol Nevo al festival letterario pugliese Libro Possibile. Una petizione ne chiedeva l'esclusione, richiesta respinta dalla direzione. Non identifichiamo un autore con le scelte politiche del suo paese. In NBA, storico trionfo di New York, che torna a vincere il campionato dopo 53 anni. I Knicks hanno sconfitto in finale gli Spurs di San Antonio al termine di una serie condotta per 4-1. Epica rimonta nel quarto quarto di gara 5, finita 94-90. Calcio, solo un pari per il Brasile di Ancelotti all'esordio ai mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico, 1-1 contro il Marocco. Stesso risultato tra Qatar e Svizzera, mentre la Scozia ha battuto Haiti 1-0. Formula 1, oggi il GP di Barcellona, pole position per Russell davanti a Hamilton e Antonelli. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente viene segnalato sulla A11 tra l'allacciamento con la A12 Lucca e l'allacciamento con la A12 Pisa, viaggiando verso Pisa. Veicolo fermo in direzione opposta. Incidente anche sulla A12 all'altezza dello svincolo di Sarzana, procedendo verso Rosignano. Infine sulla statale 106 Ionica si segnalano rallentamenti, sempre per incidente, all'altezza dell'incrocio la stazione di Marconia in direzione dell'incrocio Taranto. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Heart e Dire Straits dal 1980. Canzone totalmente autobiografica, racconta la rottura tra Matt Knopfler e Holly Vincent. Lei, pensate che lo lasciò pochi minuti prima di un concerto importante spezzandogli il cuore. Immaginate con che umore poi è salito sul palco insieme ai suoi Dire Straits che abbiamo riascoltato su Radio Subasio alle 7:10 minuti. È un Romeo deluso questo qua, a differenza, no, di quello shakespeariano, l'eroe. Questo Romeo è un uomo deluso che canta lì da solo sotto un lampione. La sua Juliet è cinica, distaccata, lo ignora, lo considera ormai un capitolo chiuso del passato. E allora, per chi si sente un po' così, un po' Romeo, magari oggi andrà meglio, perché questa giornata deve ancora partire e tra poco vi diremo proprio come andrà grazie all'oroscopo in onda qua su Radio Subasio. Quindi rimanete con noi giusto in tempo di ascoltare Angie con Signorina.

0: stelle.
1: Buongiorno, ben ritrovati amici, pronti anche oggi per i consigli delle stelle, grazie all'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Armonica a Saturno, la Luna in Gemelli mette in luce il lato più autorevole, più intraprendente del nostro carattere. Socievolezza e rialzo. Pronti a divertire e divertirci, sfoggiamo un magnetismo irresistibile, capace di affascinare chiunque ci avvicini. Toro, è arrivato il momento di sfruttare il passaggio favorevole di Marte nel nostro cielo, cercando per quanto possibile di stringere alleanze con persone fidate. Proponiamo progetti di collaborazione, cerchiamo l'appoggio e il sostegno altrui, troveremo le porte aperte. Gemelli, grazie a Saturno la Luna nel segno ammortizza le uscite impreviste, gli incassi rimandati, con soddisfazioni morali che valgono la fatica attuale. Riusciamo a focalizzare i problemi e a risolverli. Possiamo contare su qualcuno pronto a darci una mano. Cancro, una lieve inquietudine che non riusciamo a comprendere e che a tutti gli effetti sembra non abbia motivo di esistere. Indaghiamo a fondo. Una sana dose di introspezione e l'interesse per questioni spirituali potrebbero aiutarci in questo frangente. Leone, se attualmente ci sono mancate le occasioni per brillare, oggi il protagonismo trova la sua soddisfazione. Le nostre idee vengono approvate, grandiosa la Luna in sestile che alleggerisce l'umore e solletica la curiosità proponendoci nuovi contatti. Vergine, il quadrato della Luna in Gemelli come sempre ha un effetto destabilizzante, contraddizioni, dubbi, promesse non mantenute, che dispettosa. Stiamo percorrendo una strada vincente che si affaccia su un bel panorama, non roviniamo tutto con l'insicurezza. Bilancia. Dai Gemelli una bella luna lancia segnali distensivi a Saturno ostile. Specialisti nelle pubbliche relazioni, siamo al massimo e in società spopoliamo. Una giornata fervida di idee, progetti, opportunità di cambiamento che favoriscono piccoli o grandi viaggi. Scorpione. Per quanto siamo tendenzialmente diffidenti, dovremmo cedere alla voglia di comunicare con gli altri, di socializzare, di stare in mezzo alla gente. Coltiviamo la fiducia, l'ottimismo e la trasparenza. Evitiamo le situazioni incerte, confuse e complicate. Sagittario, la Luna in opposizione ci suggerisce di rivedere le nostre opinioni in una divergenza con un collega. Guardiamola con autoironia e buonsenso. Fare un passo indietro piuttosto che andare avanti se abbiamo dubbi serve a darci il tempo per dissiparli. Capricorno, tutto in regola, giornata produttiva e di discrete soddisfazioni, soprattutto sul fronte personale. Contatti da salvare in rubrica possono tornarci utili. Le attenzioni speciali del capo gratificano la nostra ambizione, ma inevitabilmente ciò attira qualche nemicizia. Acquario, la Luna è in sestile con Saturno. Con queste premesse le amicizie sono luminose. Domenica è interessante, il carisma ci assicura uno stuolo di ammiratori. Siamo a nostro agio, la compagnia ci entusiasma e persino chi più amiamo oggi ci trova irresistibili. Finiamo con i pesci. Situazione incerta, i dubbi riguardano in modo particolare l'attività, la casa, la famiglia e la difficile impresa di riuscire a gestire tutto questo al meglio. Lo scenario è più promettente di come lo dipingiamo. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Facciamo così, 348-075-8060, anzi scrivi perché tra poco andremo a festeggiare i compleanni dei nostri amici. 7:20, buongiorno da Jonathan, questa è Radio Subasio, ragaia, che abbiamo ascoltato in questa splendida domenica di metà giugno. Diamo un'occhiata a come si sta svegliando l'Italia dal punto di vista delle temperature. C'è una Firenze decisamente frizzante che si è svegliata con appena 13 gradi, mentre Bologna e Roma respirano a quota 17, salendo al nord Milano e Torino aprono le finestre sui 18 gradi tondi, mentre la brezza del mare tiene Genova e Napoli, anche Palermo, stabili sui 20 gradi. Quindi se l'aria fuori è piacevole, l'atmosfera in radio lo è ancora di più, soprattutto se iniziamo a festeggiare le persone importanti della nostra vita. Come vi dicevo, scriveteci un messaggio di testo al 348-075-8060 che compie gli anni in questo 14 giugno e merita di essere festeggiato con un augurio speciale qua su Radio Subasio.

Era Giorgia con Niente di male alle 7:28 minuti su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan e auguri a un po' di persone che oggi compiono gli anni. Allora andiamo a festeggiare i compleanni che ci avete scritto al 348-075-8060. Buona domenica, facciamo gli auguri insieme a Maurizio, mio nipote, con un abbraccio, un ti voglio bene da zia Paola. Ciao Radio Subasio, siamo i ragazzi della pasticceria senese, vorremmo fare tanti auguri alla nostra Angie. Grazie, buona domenica ragazzi, buon lavoro, naturalmente auguri immensi alla mia super mamma Elena che oggi compie 60 anni, è una forza della natura, ci scrive Chiara da Assisi. Mamma Francesca da Firenze, tantissimi auguri alla mia principessa Sofia che oggi spegne 18 candeline, stai diventando grande ma per me rimarrai sempre la mia bambina. Buon compleanno anche al bradipo di casa, tale marito Roberto, ce lo scrive Simone da Livorno, oggi fa 45 anni e si è svegliato all'alba solo perché andiamo al mare, altrimenti ci voleva il carro attrezzi, ci dicono. Tra i personaggi famosi che oggi compiono gli anni dal mondo dello spettacolo facciamo gli auguri a Paolo Bonolis che spegne 65 candeline, così come Boy George, ma anche alla mitica Gianna Nannini, quindi torniamo a Siena anche per questo compleanno, per lei sono 72 le candeline e ce la riascoltiamo qua su Subasio.

Second, appena arrivati, che non possiamo non festeggiare il piccolo Camillo di 10 anni, Giovanni che ne compie 58. Saluto anche Sara che sta andando in hotel a lavorare. Per noi adesso c'è Noemi. Tu cosa fai questa sera?

0: Meravigliose le Spice Girls. Allora, non me ne vanto assolutamente, non sono uno che si vanta, anche perché non c'è niente da vantarsi sul fatto che magari non mi ricordo per intero una poesia studiata, ma i nomi delle Spice Girls li so ancora tutti. C'era Jerry Halliwell, Mel B, Mel C, Emma Banton e Victoria. Erano loro, che poi sì, della nostra generazione si divideva tra coloro che si ricordavano i nomi delle Spice Girls, noi maschietti, e i nomi dei Take That invece le femminucce. Va bene, torniamo al nostro sondaggio, perché vi stiamo chiedendo la vostra configurazione notturna, ovvero come fate a dormire bene, come preparate la vostra stanza, finestra aperta, finestra chiusa, pigiama, la maglietta larga che vi hanno regalato da qualche parte, aria condizionata accesa, tutto quello che vi fa stare bene, qual è la configurazione prima di dormire, come preparate la vostra stanza. Sentiamo.
1: Buongiorno Radio Subasio.
0: Buongiorno.
1: La paladina del pigiama, sì, assolutamente, lungo, corta, a seconda della stagione. Poi non so, adesso solo ed esclusivamente i camici da notte, ovviamente.

0: eccentrico, carismatico, unico. Cristiano Malgioglio.
1: Fernando è sempre capodanno insieme a te.
0: Martedì 16 giugno alle 21 ritorna a Radio Subasio Music Club per raccontarsi con le sue canzoni dal vivo.
1: Amore di contrabbando.
0: Martedì 16 giugno alle 21 Cristiano Malgioglio in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

con Francesco De Gregori, piano, con calma, su Radio Subasio, 7:55 minuti. Ancora buongiorno e buona domenica a tutti voi da parte di Jonathan. Sapete che il nostro corpo nasconde un radiatore d'emergenza? Gli studi clinici dimostrano che le estremità, in particolare le piante dei piedi, sono dei regolatori termici e quindi nel cuore della notte, quando la camera si scalda, facciamo un gesto automatico senza accorgercene. Mettiamo un solo piede fuori dal lenzuolo per capire la temperatura e stabilizzare quella del corpo. Nel mio caso non vale, perché io ho dei ghiaccioli tremendi, allucinanti. Scommetto però che anche voi avete la vostra configurazione perfetta per creare il microclima a letto, magari finestra spalancata, camera bunker sigillata, la radio accesa per farvi compagnia. Fatecelo sapere con i vostri messaggi al 348-075-8060. Ciao Jonathan, io dormo solo sul fianco destro perché ho sentito in radio che fa bene alla pressione, e allora mi addormento così e mi sveglio rilassato la mattina. Moca sul fuoco e su base accesa, per me il setup ideale è con la finestra spalancata per far entrare l'aria fresca della notte, ma trapuntina invernale tirata fino agli occhi e rigorosamente pigiama lungo, che fa sudare solo a leggerlo questo messaggio, ma ringraziamo Mattia per avercelo mandato. Arriva Madonna adesso con Sabrina Carpenter su Subasio.

0: Le 8 in punto e tempo di informazione a Radio Subasio, le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Stati Uniti e Iran verso la firma dell'accordo a distanza, ma è caos sui tempi. Trump vuole l'intesa oggi, giorno dei suoi 80 anni, ma i Pasdaran smentiscono e dicono che il memorandum non è ancora stato finalizzato. Confusione anche sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Continuano le indagini sulla strage di Capodanno di Crans Montana. In un audio WhatsApp risalente a pochi giorni prima della tragedia, Jessica Moretti ammetterebbe di aver ordinato delle candeline esplosive. Il file è stato depositato nelle scorse ore alla procura svizzera di Sion. Il giallo della morte di Roberto Pietro Guerrino, 60enne interprete internazionale, trovato morto ieri nel suo appartamento di Milano con molte ferite alla testa. I carabinieri indagano per omicidio. La vittima non rispondeva né al telefono né al citofono da venerdì sera. Prima giornata fuori dal carcere per Alberto Stasi, il 42enne condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco, ha avuto l'ok del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova ai servizi sociali. Ha l'obbligo di dimora in Lombardia e non potrà stare fuori casa la notte. Storico trionfo di New York alle Finals NBA. I Knicks tornano a vincere il campionato di basket dopo 53 anni. Battuti nella serie finale i San Antonio Spurs con un'epica rimonta in gara 5. Delirio per le strade della Grande Mela. Calcio, Brasile-Marocco 1-1. Solo un pari per Ancelotti all'esordio ai mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Stesso risultato tra Qatar e Svizzera, mentre la Scozia ha battuto Haiti 1-0. Formula 1, oggi il GP di Barcellona. Pole position per Russell davanti a Hamilton e Antonelli. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: questo è Radio Subasio. Ricordatelo e stai con noi. Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un veicolo fermo viene segnalato sulla A1 tra l'allacciamento con la diramazione Roma Sud e lo svincolo Valmontone in direzione Napoli. Veicolo fermo anche sulla A13 tra Ferrara Sud e Altedo viaggiando verso Bologna. Attenzione invece al personale su strada per lavori sulla A14 tra Vasto Sud e Termoli. Infine sulla statale 77 della Val di Chienti si segnala traffico bloccato a causa di un incidente tra gli incroci Macerata Sud e Morro Valle, procedendo verso l'incrocio Civitanova Marche. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
0: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Basio, buongiorno, buona domenica a tutti voi da parte di Jonathan Menzi. Oggi è il 14 di giugno, allora andiamo a scoprire cosa è successo nella storia di questa data partendo da una curiosa guerra del whisky. Avete capito bene? Una disputa territoriale molto curiosa e pacifica tra Canada e Danimarca per il controllo dell'isola Hans. Praticamente succedeva questo: dall'84 il conflitto si è svolto in modo ironico, i militari delle due nazioni visitavano periodicamente l'isola per sostituire la bandiera rivale con la propria, lasciando come provocazione una bottiglia di whisky canadese o grappa danese. Poi il 14 giugno, ecco l'anniversario, del 2022 i ministri dei due paesi hanno firmato un accordo per dividere ufficialmente l'isola a metà e la pace è stata suggellata con un ultimo simbolico scambio di bottiglie, dimostrando al mondo una cosa vera però, come i confini possano essere risolti pacificamente con la diplomazia, con l'intelligenza e anche con un pizzico di ironia. 14 giugno 1834 l'inventore statunitense Isaac Fisher registrò il primo brevetto ufficiale per la produzione industriale della carta vetrata, applicando uno strato adesivo su un supporto flessibile di tela o carta, poi cosparso con granuli abrasivi come sabbia fine, smeriglio o polvere di vetro. I falegnami, e non solo, ringraziano. Calcio mondiale 1970, l'Italia sconfigge il Messico per 4-1 durante i campionati del mondo. Bei tempi, quando ancora ai mondiali si tifava per l'Italia.

Era il 1998 quando Niccolò Fabi e Max Gazzè proponevano questa Vento d'estate che abbiamo ritrovato alle 8 e 16 minuti su Radio Subasio. Buona domenica, buongiorno da Jonathan. Questa colazione di metà giugno è praticamente perfetta, le strade iniziano a riempirsi, ma manca ancora un dettaglio importante per far decollare del tutto la giornata. Manca l'inno ufficiale di questa domenica mattina e quello dovete sceglierlo voi per tutta la grande famiglia di Radio Subasio. Vi aspettiamo con i vostri messaggi al 348-075-8060. Ditemi nome, città e la canzone che secondo voi curerà l'umore di milioni di persone all'ascolto. La canzone da far ascoltare a tutta Italia, la colonna sonora per iniziare bene questa domenica. Però mandatelo adesso il vostro messaggio, anche se saremo in onda tra un quarto d'ora circa con il voice box, e questo è il momento di vocalizzare al 348 075 86.

0: Sarai 8 e 24 minuti. Vi stiamo chiedendo la vostra configurazione ideale della stanza, di voi stessi, per dormire al meglio. Come vi preparate la sera? Come affrontate la nostra la notte? Finestra aperta, chiusa? Dormite con il pigiama? Qualcuno ci ha detto nudi si dorme, che è una meraviglia, per esempio. Sentiamo ancora i vostri messaggi.
1: Buongiorno e buona domenica. Allora, io per dormire ho bisogno obbligatoriamente di due cuscini, altrimenti non riesco ad addormentarmi. Sotto la testa, intendo.
0: Sotto, sì, anche perché sopra, insomma, poi si respira male con i cuscini sulla faccia. Lo sai, anch'io dormo con due cuscini anch'io, davvero, bisogno di stare un po' rialzato.
2: Otello da Roma.
0: Buongiorno.
2: Io per dormire bene devo avere mia moglie a fianco. Senza mia moglie non riesco a dormire.
0: Che meraviglia, basta questo per dormire bene. Vedi, un unico ingrediente in questo caso. Anche noi ne abbiamo un altro di ingrediente adesso. La musica con Paolo Aietti.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Ciao Radio Subasio, buongiorno. Livia e Simona D'Aspello. La canzone che secondo noi svolterà l'umore di questa giornata è Easy Lady di Ivana Spagna, con la sua bella carica dance.

Taninari, quando ancora il nostro Manuel Saraca neanche esisteva, doveva ancora nascere due anni dopo, perché era il 1986, no, è appena arrivato, quindi gli chiedevo se era già nato o meno, ma purtroppo lui queste cose non se le è vissute. Mamma mia, sì, perché te l'hanno raccontate, insomma, perché te le racconto io, poi faccio il vecchio di turno, capito, ogni settimana.

0: anni della tua vita. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te, su Radio Subasio.

0: Tanto a me mi avete perso, ve lo dichiaro ufficialmente, le 8:50 minuti.
1: E io sottoscrivo e confermo.
0: Qual è la novità?
1: Esattamente, cioè proprio perso negli abissi il nostro caro Johnny. Buongiorno.
0: Bastava ascoltarmi stamattina sì. Sull'annuncio di De Gregori. Sono andato in loop praticamente. Ma guarda che quando mi fa così, ora sembro mio nonno. Quando mi fa così vuol dire che poi peggiora il tempo, è come quando i nonni tramite il callo ti dicevano.
1: Certo, quando ti fa male ginocchio e quindi vuol dire che sta arrivando un po' l'umidità. Vabbè, ci sta,
0: quindi,
1: dai.
0: Ascoltatemi sempre con attenzione perché quando mi incaglio vuol dire che peggiora il tempo.
1: Va bene, quando Johnny balbetta vuol dire che sta per arrivare un temporale.
0: Tra poco vi lascio con mio nipote Emanuele Zaraca, questo anziano se ne va. Che farai?
1: Allora, noi siamo insieme fino alle 13, il menù lo conosciamo bene, si gioca, chiacchieriamo e partiremo con una canzone abbastanza, diciamo, recente.
0: Sì, ma poi ne metti anche un'altra, mica solo una.
1: No, certo, una canzone da indovinare.
0: Ah, ok.
1: Allora, qui siamo subito sull'attenti, Johnny.

0: pronti a criticarmi, a fare polemica.
1: Mia,
0: devi andare, dove devi andare?
1: Che brutto clima. M'ha mandato.
0: No, devi andare a Firenze, giusto?
1: Sì. Questo. Vai, che è il mio paese.
0: Esatto.

0: di Mahmood e Blanco, arriviamo in fondo alla nostra mattinata insieme, tra poco Manuel Saraca. Ciao a tutti!
1: Buongiorno da Mattia Venini. Omicidio familiare a Sanstino di Livenza, Venezia. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e ha lanciato il suo corpo nel fiume vicino casa. Il giovane ha confessato durante la notte, messo alle strette dagli inquirenti. Il caso alla procura dei minori di Trieste. Scatta il countdown per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, ma è caos sui tempi. Trump vuole l'intesa oggi, giorno dei suoi 80 anni, ma i Pasdaran dicono che il memorandum non è ancora stato finalizzato. Confusione anche sulla riapertura di Hormuz. Stretto che sarà al centro anche del G7 al via domani a Evian in Francia. Trump discuterà dello sminamento con gli alleati e a margine con i leader di Qatar, Egitto ed Emirati. Presente al summit anche Zelensky, che martedì parteciperà a una riunione di lavoro con il presidente americano. Prima giornata fuori dal carcere per Alberto Stasi, il 42enne condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco, ha avuto l'ok del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova ai servizi sociali. Ha l'obbligo di dimora in Lombardia e non potrà stare fuori casa la notte. Il giallo della morte di Roberto Pietro Guerrino, 60enne interprete internazionale, trovato morto ieri nel suo appartamento di Milano con molte ferite alla testa. I carabinieri indagano per omicidio. La vittima non rispondeva né al telefono né al citofono da venerdì sera. Calcio, Brasile-Marocco 1-1, solo un pari per Ancelotti all'esordio ai mondiali. Stesso risultato tra Qatar e Svizzera. Vittorie invece per Scozia e Australia contro Haiti e la Turchia di Montella. A New York, grande festa per la vittoria dei Knicks alle Finals NBA. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Anche questo è Radio Subasio. Grazie per averci scelto. Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Martina Ambi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Giornata in prevalenza soleggiata, salvo qualche velatura passeggera e degli annuvolamenti sparsi in Liguria e nel settore alpino. Nel pomeriggio possibile sviluppo di qualche rovescio temporale sui rilievi friulani in estensione alla vicina pianura verso sera. Brevi temporali pomeridiani non esclusi anche sulle Alpi Marittime, temperature massime in aumento al nord-est lungo l'Adriatico e in Sicilia, con valori compresi fra i 28 e i 33 gradi. Per maggiori dettagli, l'app meteo.it.

Le 9:03, ancora un buongiorno, che sia una domenica splendida per voi in compagnia di Radio Subasio. Io sono Manuel Saraca, torniamo subito al 78, Billy Joel, Honesty.

di quelle sonorità che ti fanno sempre sognare. Billy Joel Honesty su Radio Subasio, buon weekend, diamo il via allora alla nostra mattinata insieme. Come state? Spero tutto bene, spero che questa settimana, insomma, che si è conclusa sia stata positiva e che abbiate conservato, insomma, delle cose buone. Magari più tardi ne parliamo e ci confrontiamo. Intanto siamo pronti per giocare, nuova sfida di oggi con la musica, c'è da indovinare una canzone mostrificata. Sapete che fra poco vi farò ascoltare un estratto di questo brano un po' distorto e voi dovrete capire qual è il titolo e chi è l'artista in questione. Qualche piccolo suggerimento, certo. Allora, si tratta di una artista femminile famosissima, molto amata da diverse generazioni. Lei ha raggiunto il successo un bel po' di anni fa vincendo un famoso talent, poi ha vinto anche Sanremo e insomma ha avuto una carriera davvero brillante. Si è sempre contraddistinta per una certa energia, una forza, una schiettezza e anche però una dose di romanticismo nelle sue canzoni. Infatti il brano da indovinare ha a che fare proprio con l'amore e il titolo di questa canzone è un imperativo. Ecco, dai, di chi sto parlando e qual è la canzone? 348 075 80 60.

0: portami via.
1: Portami via, Fabrizio Moro, c'è anche lui su Radio Subasio ed è stata velocissima a giocare con noi. Grazie alla Val di Chiana, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Eccola qui, come stai? Grazie.
2: Molto bene, grazie.
1: Mi dicevi che stai andando a fare spesa, giusto?
2: Sì, mi mancano due sciocchezze per completare il pranzo oggi.
1: Oh, quindi mi immagino un pranzone in famiglia grande oppure una cosa più intima?
2: No, è un pranzone oggi al completo, tutti i figli, tutti i fidanzati, mogli dei figli, la suocera, quindi siamo al completo oggi.
1: Dai, una bella reunion.
2: Sì, ma... però non è un pranzone, è un solito pranzo di domenica.
1: Beh, dai, e quindi com'è per voi il solito pranzo della domenica? Dimmi un po' cosa si preparerà oggi.
2: Oggi siamo pisci a sugo, siamo in Val di Chiana, ci vuole il piscio.
1: Certo.
2: Poi c'è pollo in forno con patate e poi c'è arista a porchetta, sempre con patate e pondolcino.
1: Che meraviglia! Beh, questo non è proprio un pranzettino, voglio dire, è un bel pranzo, no, sostanzioso. Ci sta.
2: Sì.
1: Bene,
2: sta.
1: Bene, ma ti prepari tutto tu o ti condividi un po' l'impegno?
2: No, condivido l'impegno perché ho la suocera bravissima, quindi il sugo è opera sua.
1: Ok, un po' per uno.
2: Il dolce è opera mia.
1: Bene, e che dolcetto fai? Mi è sfuggito?
2: È già fatto, è una cheesecake alla Nutella.
1: Ma la cheesecake è uno dei miei dolci preferiti, grazie, vengo anch'io, ti prego, invitami, se posso mi imbuco.
2: Aggiungo un posto a tavola.
1: Grazie mille. Allora, stavamo giocando con una canzone misteriosa, dici un po' qual è questo brano e l'artista.
2: Il brano è Amami, un'implorazione, un ordine insieme di Emma Marrone.
1: Bravissima, risposta esatta, un'implorazione, un'affermazione insomma d'amore anche con una certa energia che caratterizza Emma. Bravissima.
2: Richiesta di attenzione anche.
1: Esatto. Tu l'hai mai dedicata a qualcuno?
2: No. No, generalmente non dedico canzoni, le ascolto tantissimo ma non le ho mai dedicate.
1: Ok, beh, possiamo iniziare, dai, se volessi fare adesso una dedica di questa canzone, a chi la vorresti dedicare?
2: A tutte le persone innamorate.
1: Bello, mi piace tantissimo.
2: Al proprio partner, uomo, donna, non importa.
1: Brava, mi piace un sacco. Grazie mille per aver partecipato, allora buon pranzo, alla prossima.
2: Grazie a voi, grazie.
1: Ciao.
2: Arrivederci, ciao.
1: Complimenti a tutti voi, buon weekend ancora anche con appunto Emma, la sua Amami.

0: qui.
1: Ultimo, i tuoi particolari su Radio Subasio, e non è un particolare da poco che un artista come lui, giovane, riservato, pieno di cose da dire, con la musica abbia conquistato i cuori e gli stadi anche di tutta Italia. E giusto parlando di conquiste, proprio pochissimi giorni fa c'è stato anche il debutto di Achille Lauro all'Olimpico di Roma, uno show pazzesco, proprio come ci si aspettava da uno come lui, che ritroviamo su Radio Subasio, Amore Disperato. Ok,

0: dotata di grande carisma.
1: Elettra.
0: Travolgente a Sanremo 2026. Ora arriva a Radio Subasio Music Club. Elettra Lamborghini. Martedì 23 giugno alle 21 sarà a Radio Subasio per regalarci la sua simpatia, le sue canzoni e rispondere alle domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito. Martedì 23 giugno alle 21, Elettra Lamborghini in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: imparato a sognare, Negrita, su Radio Subasio. Guai a smettere di sognare. Beh, devo dire che il weekend ci dà un bel po' di spazio, no? Per coltivare i nostri sogni, le nostre piccole o grandi passioni. C'è chi si dedica ai propri hobby, chi incontra i propri cari, chi dorme, perché sì, a volte serve anche solo semplicemente dormire per recuperare. Insomma, qual è il vostro rito irrinunciabile della domenica? Raccontatemi al 348-075-80-60, fatemi intrufolare come sempre nelle vostre giornate. Sono curioso di conoscere i vostri rituali imprescindibili del fine settimana. Fra poco tutti i vostri messaggi.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Output, Selena Gomez su Radio Subasio al momento delle breaking news di TGCOM 24, appuntamento delle 10.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Omicidio familiare a Sanstino di Livenza, Venezia. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e ha poi lanciato il suo corpo nel fiume vicino casa. Il giovane ha confessato durante la notte. Il movente sarebbe legato a gravi dissidi familiari. Si cerca ancora la salma della donna. Scatta il countdown per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, ma è caos sui tempi. Trump vuole l'intesa oggi, giorno dei suoi 80 anni, ma i Pasdaran dicono che il memorandum non è ancora stato finalizzato. Confusione anche sulla riapertura di Hormuz. Con un blitz di 6 ore, le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra russa che tentava di attraversare il canale della Manica. Lo ha annunciato il premier Starmer. La nave resterà sotto monitoraggio al largo della costa meridionale dell'Inghilterra. Prima giornata fuori dal carcere per Alberto Stasi, il 42enne condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco, ha avuto l'ok del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova ai servizi sociali. Ha l'obbligo di dimora in Lombardia e non potrà stare fuori casa la notte. Storico trionfo di New York alle Finals NBA. I Knicks tornano a vincere il campionato di basket dopo 53 anni. Battuti nella serie finale i San Antonio Spurs con un'epica rimonta in gara 5. Delirio per le strade della Grande Mela. Calcio, Brasile-Marocco 1-1, solo un pari per Ancelotti all'esordio ai mondiali. Stesso risultato tra Qatar e Svizzera. Vittorie invece per Scozia e Australia contro Haiti e la Turchia di Montella. Formula 1, oggi il GP di Barcellona. Pole position per Russell davanti a Hamilton e Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Le 10 e 4 minuti, buona domenica, questa è Radio Subasio, io sono Manuel Saraca e continuiamo in questa mattinata insieme, tornando al 1990, beh lui straordinario, Fabrizio De André, Don Raffaele.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte loro con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me.

Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene 6 figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremù, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta che c'è Cirenella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta di Cirenella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compendi che chi che stipendi è un ambo se sogna a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, un marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe oggi le gradi.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità, non raffarevo i politicamente, io voglio

0: Luna piena, Negramaro su Radio Subasio. Vi chiedevo qual è il vostro personale rituale della domenica, quel rito irrinunciabile che proprio fa fine settimana. Al 348 075 80 60 iniziamo ad ascoltare qualche messaggio.
1: Buongiorno Subasio.
0: Ciao, buongiorno.
1: Il rituale più bello della domenica è la colazione della mattina. Oh. Visto che ogni mattina andiamo sempre di fretta e non, certo, riusciamo mai a fare una bella colazione, la domenica ci prendiamo un'ora, anche un'ora e mezza per gustarci la colazione mattutina. Certo. Buongiorno, buona domenica, Nicola da Latina.
0: Ciao Nicola, buona domenica, buona colazione a te. Allora, in tanti mi state suggerendo cose, insomma, che hanno a che fare con il cibo, con la colazione. Poi c'è il messaggio di Giorgio da Spoleto che dice: il mio rito domenicale è la cura delle mie piante in terrazza con la musica di Subasio in sottofondo. Mi sporco le mani con la terra, travaso, sistemo e svuoto la testa da tutti i pensieri della settimana. Beh, certo, uno coltiva anche i propri hobby. Continuate a raccontarmi la vostra al 348 075 80 60.

0: L'una per te, c'è anche un immancabile Vasco Rossi nel weekend di Radio Subasio. Ancora una buona domenica. Vi stavo proprio chiedendo qual è il vostro rituale irrinunciabile della domenica, quella cosa che proprio fate non solo per abitudine ma perché vi fa star bene. Al 348 075 80 60.
1: Ciao Radio Subasio, buongiorno, Jacopo da Canino.
0: Ciao Jacopo.
1: La mia passione che svolgo sempre la domenica è il tiro con l'arco. Buona domenica a tutti.
0: Il tiro con l'arco, sai, mi ha sempre affascinato, poi non ho mai provato, però immagino servano grande concentrazione e precisione, quindi complimenti. Dai, buon tiro con l'arco allora e buona domenica. Ce lo canta anche Sam.

10:34, ancora insieme, questa è Radio Subasio. Loro sono una accoppiata artistica ormai consolidata, LDA e H7. Oltre ad essere pieni di talento, sono anche simpaticissimi. La loro Santa.

0: Everyone in That Way, Backstreet Boys. Come sentirsi adolescenti in un istante proprio. Su Radio Subasio, ancora un buon weekend. Vi chiedevo qual è il vostro rituale felice della domenica al 348-075-80-60. Fra i tantissimi messaggi ascoltiamo un altro.
1: Ciao Radio Subasio, il rituale della domenica è cambiare l'acqua a Martino e a Matilde. Ciao Radio Subasio, buona domenica.
0: Ciao, buona domenica a voi. Martino e Matilde immagino siano due pesci, me li immagino tutti belli felici nel loro acquario, pronti la domenica per cambiare aria, cioè per cambiare acqua in questo caso, ma il concetto è quello. Continuate a dirmi la vostra al 348 075 80 60. Subito c'è Cesare Cremonini, Ora che non ho più te, su Radio Subasio. Ora che

0: le canzoni, c'è anche Fiorella Mannoia in questa domenica insieme su Radio Subasio. Fatemi subito fare un saluto speciale al piccolo Elia in ascolto. Sì, sì, proprio tu, Elia, che stai ascoltando la radio con la tua sorellina Emma e mamma Liana. Un super abbraccio a tutti e tre. Allora, vi chiedevo questa mattina qual è il vostro rituale irrinunciabile della domenica. Sentiamo gli ultimi messaggi.
1: Buongiorno, sono Sara da Pesaro.
0: Ciao.
1: Il rito della domenica per me è prendermi cura e fare compagnia più del solito al mio adorato gattone, che per motivi di lavoro purtroppo durante la settimana non posso fare.
0: Certo.
1: E quindi la domenica me lo coccolo più del solito. Ciao Radio Subasio, buona domenica a tutti.
0: Ciao, buona domenica a te e al tuo gattone.
2: Buongiorno, sono Anna da Roma. Il
0: Ciao.
2: Rituale di ogni mattina banalmente è fare il caffè. Ma quello della domenica mattina è particolare, perché io la domenica mattina devo spostare i mobili di casa perché non ho ancora trovato la sistemazione ideale. Quindi il rituale fino ad oggi è quello di provare e riprovare. Mi piace particolarmente, mi rilassa spostare i mobili nelle varie stanze. Buona giornata a tutti.
0: Quindi ogni domenica mattina tu sposti i mobili. I vicini di casa ti amano tantissimo. Vabbè, ognuno si rilassa come vuole, l'importante è farlo negli orari giusti, insomma. Dai, visto che i vostri rituali sono tantissimi questa mattina, facciamo così: fra poco giochiamo e poi continuiamo più tardi ad ascoltare tutti i vostri hobby e i vostri piccoli riti del mattino, della domenica in particolare. Quindi grazie per ora per i vostri tantissimi messaggi. La musica intanto continua su Radio Subasio con Ed Sheeran e la sua Shivers. Eccolo qui.

0: Ed Sheeran su Radio Subasio, al momento delle breaking news di TGCOM 24. Questo è l'appuntamento delle 11.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Conto alla rovescia per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. I negoziatori del Qatar sono a Teheran per ultimare l'intesa. Trump vuole chiudere oggi, giorno del suo 80° compleanno, ma i Pasdaran frenano. Confusione anche sulla riapertura di Hormuz. Stretto che sarà al centro anche del G7 al via domani a Evian in Francia. Trump discuterà dello sminamento con gli alleati e a margine con i leader di Qatar, Egitto ed Emirati. Presente al summit anche Zelensky, che martedì parteciperà a una riunione di lavoro con il presidente americano. Primo giorno fuori dal carcere per Alberto Stasi. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha concesso al 42enne l'affidamento in prova ai servizi sociali, non riscontrando profili di pericolosità. Ha l'obbligo di dimora in Lombardia e non potrà stare fuori casa la notte. Il giallo della morte dell'interprete Roberto Pietro Guerrino, trovato morto ieri nel suo appartamento di Milano con molte ferite alla testa. Il 60enne aveva addosso vestiti femminili. Secondo gli inquirenti sarebbe stato ucciso dopo un incontro intimo. Si valuta l'ipotesi della rapina. Omicidio familiare a San Stino di Livenza, Venezia. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e ha poi lanciato il suo corpo nel fiume vicino casa. Il giovane ha confessato durante la notte. Il movente sarebbe legato a gravi dissidi familiari. Si cerca ancora la salma della donna. Calcio, Brasile-Marocco 1-1. Solo un pari per Ancelotti all'esordio ai mondiali. Stesso risultato tra Qatar e Svizzera. Vittorie invece per Scozia e Australia contro Haiti e la Turchia di Montella. Stasera Germania Curaçao e Olanda Giappone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda a causa del traffico intenso all'altezza del bivio per l'A22 Brennero-Modena, provenendo da Bologna verso Brennero in direzione Milano. Rallentamenti per traffico anche sulla diramazione A8 A26 Gallarate-Gattico tra il bivio per la A8 e Gallarate Ovest, procedendo verso l'autostrada dei Trafori. Sull'A23 coda in entrata la barriera di Ugovizza in direzione della Torino-Trieste. Infine sulla statale 553 di Atri si segnala un tratto chiuso a causa di una frana all'altezza dell'incrocio Silvi Marina. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Biasio, questo è il nostro brunch della domenica, ancora un buon weekend a tutti voi, ne approfitto anche per un saluto ai lavoratori del fine settimana, perché poco fa stavamo parlando dei rituali, del relax, diciamo delle cose che ci rendono felici la domenica mattina, e ci sono però tanti ovviamente lavoratori che invece vorrebbero magari fare delle cose diverse, ma gli tocca e c'è tutta la nostra comprensione ovviamente, e ci teniamo compagnia come sempre, ancora fino alle 13, fra poco anche giocando, sapete che ci sono sempre delle piccole sfide di velocità, insomma, per vedere chi riuscirà ad essere il più rapido o la più veloce a dare la risposta corretta e venire in diretta con noi. Fra poco giocheremo con un evento misterioso, vi darò anche qualche suggerimento, quindi tenetevi pronti. Subito invece c'è J-Ax su Radio Subasio.

Eh sì, l'amore ci fa sciogliere come neve al sole. Pino Daniele su Radio Subasio. 3, 2, 1, vamos! Pronti per una nuova sfida? Come promesso, si torna a giocare e quindi c'è bisogno di tutta la vostra attenzione, concentrazione, prontezza dei riflessi per capire qual è la risposta corretta e darla poi con un bel vocale al 348-075-8060. E chi riuscirà ad essere il più veloce verrà in diretta con me, con Radio Subasio. Allora, oggi si gioca con un evento misterioso. Che cosa significa? Vi darò qualche suggerimento e voi dovete capire qual è questo evento, questo fatto accaduto un bel po' di tempo fa, devo dire, ma che sicuramente è nei nostri ricordi, nella nostra memoria, o comunque ci possiamo arrivare. Allora, io posso dirvi in realtà la data precisa, però non cercate su internet, dai, mettetevi alla prova un po' così con l'intuizione. La data è il 22 settembre 1994. E infatti poi questa cosa ha segnato tutti gli anni 90 e i primi 2000. Poi, come ulteriore suggerimento, posso darvi il numero 6 e inoltre posso aggiungere New York. Che poi New York, ma no, vabbè, non aggiungo ad altro. Per adesso, qual è questo evento misterioso? Abbiamo detto 22 settembre 94, il numero 6 e poi New York. Provate così a riunire, a ricomporre un po' questi tasselli e cercare di capire qual è l'evento misterioso. 348 075 8060, aspetto i vostri messaggi. Subito c'è l'ISO.

0: caduta.
1: Scooby-Doo, pinguini tattici nucleari su Radio Subasio. Stiamo giocando con un evento misterioso. Vi ho dato una data, il 22 settembre 94. Vi ho dato come suggerimento anche il numero 6 e New York. Vi chiedevo di capire qual è questo evento misterioso. Al 348 075 80 60. Dunque, Cinzia da Roma dice: l'Italia ha vinto i mondiali. No, non è corretto. Poi c'è Alessandro da Torino che dice: è stato fatto il primo volo con un jet privato. Allora, è talmente specifica come cosa quella che proponi che ho la sensazione che tu ti sia documentato, e magari è anche vero, non lo so, però non è la risposta che stiamo cercando. Vi do qualche altro aiutino, dai. Dunque, abbiamo detto settembre del 94, posso dire che c'è stato un esordio in particolare, quindi l'evento è proprio l'esordio, ok? Che poi in Italia è arrivato più tardi, nel 97. Vi dicevo il numero 6 perché abbiamo a che fare con sei amici. E New York, che cos'è? È l'ambientazione, ok? Ci riproviamo, dai, 348 075 80 60. Vi faccio ascoltare anche un altro aiuto. È l'esordio di che cosa?

che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre città.

0: in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Male necessario, Fedez, Marco Masini su Radio Subasio. Stiamo giocando con un evento misterioso da indovinare al 348-075-80-60. Vi ho dato qualche suggerimento, ho detto la data, il 22 settembre 94. Si ha a che fare con sei amici in New York. Dovremmo avere in onda Alessandra da Napoli. Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, no, sono Nadia da Sarpiano.
1: Nadia, buongiorno a te, ecco qui, vedi.
2: Buongiorno.
1: Questo perché a me piace cambiare i nomi in diretta, così, a sorpresa.
2: Perfetto.
1: Qualora avessi pensato di cambiare nome, ti propongo Alessandra, invece no, Nadia va benissimo.
2: Non mi terrò conto, grazie.
1: Come stai, Nadia, tutto bene?
2: Sì, tutto bene.
1: Come stai trascorrendo questa domenica? Tornando
2: a casa, ora sto tornando a casa, sono stata a fare una passeggiata.
1: Ok.
2: E poi torno a casa, poi nel pomeriggio devo andare al lavoro, però va bene.
1: Quindi domenica lavorativa, di cosa ti occupi?
2: Come?
1: Di cosa ti occupi?
2: Lavoro con una cooperativa in una casa di riposo.
1: Ah, ok, insomma, quindi un lavoro.
2: Faccio cucina.
1: Ah, va bene, quindi insomma, sei anche abile ai fornelli.
2: Sì, diciamo.
1: più o meno.
2: Sì, più o meno.
1: Però di sicuro hai un'ottima memoria, perché con il gioco di oggi vi chiedevo appunto di indovinare questo evento misterioso, a meno che tu non abbia spudoratamente cercato su internet e quindi non hai fatto affidamento sulla tua memoria.
2: No, sono onesta, una parte la memoria. Ho capito che era Friends quando ha detto si parla di sei amici.
1: Esatto.
2: E quello mi ha fatto scattare la molla. Del telefilm famoso.
1: Bravissima, sì, esatto, l'esordio di Friends, questa sitcom famosissima che è ambientata a New York, sei amici, poi in Italia, dicevo, è arrivata dopo un po' di anni, perché la prima puntata c'è stata in America nel 94, a settembre 94, da noi invece è arrivata nel 97, poi però ha conquistato veramente tutto il mondo. Tu la conosci perché insomma è famosa, o proprio sei una fan e hai visto tutte le puntate?
2: No, tutte le puntate non l'ho viste un po', però non tutte, è famosa.
1: Ok, anche perché sono tantissime, 12 stagioni, insomma, una cosa lunghissima.
2: Sì.
1: Ogni tanto va fatto un rewatch, cioè riguardare queste cose del passato comunque fa bene al cuore.
2: Sì, è vero, mi riportano alla mente tanti ricordi, tante situazioni.
1: Va bene, Nadia, c'è qualcuno che vuoi salutare?
2: Ma... niente, saluto tutti voi di Subasio che siete meravigliosi, mi tenete compagnia praticamente da quando avete aperto la radio, da quando è nata la Subasio.
1: Che meraviglia, grazie mille. Mi prendo allora questo tuo saluto e questo tuo abbraccio e lo ricambio. Grazie per aver giocato, alla prossima.
2: Un abbraccio anche a tutti voi, grazie tante.
1: Ciao. Complimenti ovviamente ai tanti di voi che hanno indovinato, e subito c'è Lorenzo Salvetti. Dici che...

0: domani sera alle 21. Arriva a Radio Subasio il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti.
1: Dimmelo tu, che fai adesso che è finita la serata?
0: Sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per il suo primo concerto in diretta radio e per rispondere alle domande dei fan.
1: Se è vero che il mondo finisce domani.
0: Domani sera alle 21, Lorenzo Salvetti, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

prima di partire per un lungo viaggio, Irene Grandi nella mattinata di Radio Subasio. Irene Grandi che pochi giorni fa ci ha regalato un Radio Subasio Music Club spaziale. Se lo avete perso potete rivederlo e ascoltarlo su radiosubasio.it. Sapete, è il nostro appuntamento fisso con grandi artisti della musica italiana, un'ora di musica dal vivo qui nei nostri studi, in cui gli artisti si raccontano anche appunto con le domande anche del pubblico, quindi insomma sempre un momento speciale, e su radiosubasio.it potete riascoltare tutti questi appuntamenti trascorsi, e ce ne sono anche tanti altri che stanno per arrivare, quindi tenetevi sempre aggiornati. Bene, questo è il nostro brunch domenicale, spero che il weekend stia andando per il meglio, in molti stanno viaggiando per l'appunto, tanti altri si godono invece il sole in qualche bella passeggiata, ma come dicevamo questa mattina, in tanti ne approfittano del weekend per coltivare i propri hobby, le proprie passioni, anche quelle piccole coccole che magari non riusciamo a farci durante la settimana. E quindi vi chiedo ancora, qual è il vostro rituale irrinunciabile della domenica? Quella cosa proprio che vi fa star bene, che vi rende felici, anche se è piccola, magari un piccolo gesto, un qualcosa che però vi dà soddisfazione e alla quale non potete proprio rinunciare. 348 075 80 60, aspetto i vostri messaggi, fra poco ascoltiamo e leggiamo tutto. Subito c'è l'ultimo singolo di Noemi, Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: vederti mai più.
1: Noemi su Radio Subasio, ora le breaking news di TGcom 24, 2 minuti a mezzogiorno.
2: Una buona giornata da Mattia Venini. Dramma familiare a Sanstino di Livenza, Venezia, dove un 17enne ha ucciso la zia a coltellate per poi lanciare il suo corpo nel fiume vicino casa. Il giovane ha confessato, il movente sarebbe legato a gravi dissidi familiari, forse dovuti a un'eredità. Si cerca ancora il cadavere. Conto alla rovescia per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. I negoziatori del Qatar sono a Teheran per ultimare l'intesa. Trump vuole chiudere oggi, ma i Pasdaran frenano. Il presidente americano ha ribadito che la Repubblica Islamica ha accettato di non avere mai un'arma nucleare. Con un blitz di 6 ore, le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra russa che tentava di attraversare il canale della Manica. Lo ha annunciato il premier Starmer. La nave, salpata da San Pietroburgo, è ora monitorata al largo della costa meridionale inglese. Il giallo della morte dell'interprete Roberto Pietro Guerrino, trovato ieri nel suo appartamento di Milano con molte ferite alla testa. Il 60enne aveva addosso vestiti femminili. Secondo gli investigatori, sarebbe stato ucciso dopo un incontro intimo. Si valuta l'ipotesi della rapina. Incidente mortale stamattina all'alba sulla statale 77 nei pressi di Corridonia, Macerata. Un violento scontro tra 2 auto. 2 persone sono morte, altre 4 sono rimaste ferite, trasportate all'ospedale di Ancona. Ancora in corso le cause di accertamento. Mondiali di calcio, esordi vincenti per Scozia e Australia, che hanno avuto la meglio su Haiti e Turchia. Pari invece tra Qatar e Svizzera e tra Brasile e Marocco. Si procede alle 19 ore italiane con Germania Curaçao e alle 22 con Olanda Giappone. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Anche questo è Radio Subasio. Grazie per averci scelto. Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo in prevalenza soleggiato, salvo qualche velatura passeggera e degli annuvolamenti sparsi in Liguria e lungo l'arco alpino, con qualche rovescio temporale sui rilievi friulani. In estensione alla vicina pianura verso sera, brevi temporali non esclusi anche sulle Alpi Marittime. Temperature massime odierne comprese per lo più tra i 27 e i 33 gradi, con locali picchi di 34-35 gradi nelle zone interne e adriatiche, venti a regime di brezza con qualche rinforzo da sud. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.

Cuoricini, Coma Cose, ci sono anche loro immancabili su Radio Subasio. Ancora un buon weekend a tutti voi. Vi stavo chiedendo qual è il vostro rituale irrinunciabile della domenica, quella cosa, quella piccola abitudine che vi fa star bene. Ci sono già un po' di messaggi che fra poco ascoltiamo al 348 075 80 60. Continuate a mandarli perché fra poco li leggiamo tutti. Subito invece Giovanotti e Alfa su Radio Subasio. Buon vento.

0: Limpido, Laura Pausini, Kylie Minogue su Radio Subasio. In questo nostro brunch domenicale vi chiedevo qual è il vostro rito del fine settimana per voi irrinunciabile, quella coccola che di cui avete bisogno proprio per allietare il vostro weekend. Al 348-075-8060 sentiamo un altro messaggio.
1: Ciao Manuel, il mio rito domenicale è la pasta al ragù, mi piace sempre e
0: buona,
1: mi sa tanto di domenica.
0: Vero.
1: Ecco, questo è. Saluti da Caterina, da San Felice Circeo soleggiato. Ciao.
0: Beh, c'è anche da dire che per noi italiani qualunque cosa che abbia a che fare col cibo, insomma con queste cosette qua, ci entusiasma sempre. Continuate a dirmi la vostra al 348-075-8060, qual è il vostro rito irrinunciabile della domenica. Subito c'è Olly su Radio Subasio, questa domenica.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Subasio. Subasio.

quarto giorno e 31 nel brunch di Radio Subasio. Ancora una buona domenica da Manuel Saraca. Quando arriva l'estate ce ne accorgiamo soprattutto dalla musica. Fred De Palma, Anita e Mischilla, la loro La Testa Gira.

0: Duran Duran su Radio Subasio, stiamo cercando di capire quali sono i nostri rituali, diciamo, abituali della domenica, quelle cose che facciamo per star bene, quelle piccole abitudini irrinunciabili. Al 348 075 80 60, devo dire che molti di voi hanno scritto messaggi come questo, che è anonimo, ma in ogni domenica io ogni domenica faccio le lavatrici per risparmiare sulla bolletta e poi dedico tutta la giornata alla casa. Tu dici, vabbè, ma la lavatrice per star bene? No, perché è necessaria, quindi ci sta, una piccola abitudine che insomma è indispensabile, va benissimo.
1: Ciao Radio Subasio, sono Mariel da Roma.
0: Ciao, buongiorno.
1: Il mio rituale della domenica è andare a messa.
0: Ok.
1: Un po' prima, perché ho modo di riflettere, mm-hmm, con le candele accese, pensare a tutto quello che ho fatto durante la settimana, il mese.
0: Sì.
1: E mi sento decisamente calma, riflessiva.
0: Okay.
1: E poi inizia la messa. Ciao a tutti!
0: Quindi una domenica mattina di riflessione spirituale, va bene, ci può stare.
2: Allora, io su base sono Laura da Savona, la
0: ciao,
2: mia coccola è prendere il sole. Ciao a tutti!
0: Come darti torto, mi
3: buongiorno,
0: pare giusto.
3: Buongiorno su Subasio, siamo Manuela e Davide.
0: Ciao!
3: Il rito rinunciabile della domenica è sicuramente una colazione da sgarro con cornetti e dolciumi vari. Ciao a tutti!
0: Una colazione da sgarro, mi piace veramente tantissimo, dai. Grazie per i vostri tanti messaggi. Qualunque sia il vostro rituale, ovviamente va fatto con Radio Subasio accesa.

dice Tramonti e Nord-Est, Elisa, su Radio Subasio. Ci tengo ad invitarvi ad un appuntamento importante, perché sabato 20 giugno alle 20.30 ritorna a Castel Raimondo, in provincia di Macerata, il premio Gianni Ravera. Una serata con grandi ospiti, canzoni ed emozioni da vivere in diretta su Radio Subasio. Il conduttore sarà Amadeus e sul palco ci saranno grandi artisti: Anna Tatangelo, Dito nella Piaga, Eddie Brock, Fabrizio Moro, Fausto Leali, Gypsy Kings, ma anche Noemi, Orietta Berti, Rettore e Maurizio Battista. Vi aspettiamo quindi sabato a Castel Raimondo o in diretta su Radio Subasio.

0: Fibra Parafulmini su Radio Subasio a chiudere il nostro brunch domenicale insieme. Dunque ci salutiamo, io vi ringrazio tanto per essere stati con me anche questa mattina. L'appuntamento è per domani sera alle 21 con il Radio Subasio Music Club con Lorenzo Salvetti, quindi non mancate, e poi ci risentiamo in onda anche il prossimo weekend. Quindi grazie ancora per essere stati con Radio Subasio. Ora ci sono le breaking news di TGcom 24 e come sempre ricordate, le parole gentili non costano nulla. Ciao!
1: Una buona giornata da Mattia Venini. A San Stino di Livenza, nel Veneziano, si cerca il corpo della donna di 53 anni uccisa dal nipote 17enne. Il giovane ha confessato di aver gettato il cadavere della zia nel fiume vicino casa. Il movente sarebbe legato a dissidi familiari. L'omicidio sarebbe avvenuto giovedì. La Repubblica Islamica dell'Iran ha accettato di non avere mai un'arma nucleare e lo stretto di Hormuz aprirà a breve, ha ribadito Trump, secondo cui la firma dell'accordo è imminente. I negoziatori del Qatar sono a Teheran per ultimare l'intesa, ma i Pasdaran prendono tempo. Con un blitz di 6 ore, le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra russa che tentava di attraversare il canale della Manica. Lo ha annunciato il premier Starmer. La nave, salpata da San Pietroburgo, è ora monitorata al largo della costa meridionale inglese. Parole shock di Vannacci: il femminicidio non esiste, un reato specifico non serve. Il generale chiude oggi l'assemblea costituente del suo partito, Futuro Nazionale. Non voglio far implodere il centrodestra, ha assicurato, le alleanze prima delle elezioni. Incidente mortale stamattina all'alba sulla statale 77 nei pressi di Corridonia, Macerata. Un violento scontro tra due auto. Due persone sono morte, altre 4 sono rimaste ferite, trasportate all'ospedale di Ancona. Ancora in corso di accertamento le cause. Formula 1 alle 15, il Gran Premio di Barcellona, 7ª tappa del Mondiale. A partire dalla pole position sarà la Mercedes di Russell davanti alla Ferrari di Hamilton e al leader della classifica Kimi Antonelli. L'altra rossa di Leclerc scatterà 10ª. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si resta in coda a causa del traffico intenso alla barriera di Milano Est in direzione Torino. Incolonnamenti per traffico anche sulla A9 alla barriera di Como Grandate viaggiando verso la Svizzera. Sulla A26 coda di 1 chilometro per veicolo in avaria tra il bivio per la A10 e Masone in direzione Gravellona Toce. Infine sulla statale 80 del Gran Sasso d'Italia si segnala rallentamenti per traffico all'altezza dell'incrocio Valico Capannelle procedendo verso l'incrocio L'Aquila. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Shuffle, uno dei pezzi più amati dei Rolling Stones. Siamo tornati agli anni 80, ma torniamo subito al presente e soprattutto adesso vi devo lasciare un reminder importante. Lo sapete che con la nostra applicazione gratuita potete fare tutte le vostre richieste? Sia per un'ora d'amore, sia per il jukebox, che ovviamente anche per il 3 per te. Quindi, tra l'altro, con quella potete anche ascoltarci in streaming ovunque voi siate, magari in vacanza questo weekend. Se non l'avete ancora fatto, male, scaricatela e teneteci sempre con voi, perché è molto utile e così vi siamo sempre vicini, no? È una scusa per starvi sempre vicino. Adesso Francesco Gabbani.

Nella mia città, un bellissimo pezzo, veramente una poesia, una canzone che racconta il legame con i luoghi che ci hanno cresciuto, tra ricordi, memorie e soprattutto il senso di appartenenza e il senso di identità che ci resta anche quando il tempo passa, no? In fondo ci innamoriamo anche dei luoghi dove abbiamo provato emozioni molto belle, un brano pieno di atmosfera e di nostalgia, quasi un quadro, un dipinto. E se lì lo sguardo era rivolto ai luoghi, alle radici che ci accompagnano, adesso il racconto diventa un po' più personale, più introspettivo. Arriva Fulminacci con Maledetto me, un pezzo che parla di fragilità e anche sicuramente autocritico, con quei pensieri che spesso ci mettono di fronte

l'ultima di Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, un duetto davvero intenso che mette al centro la forza dei sentimenti e il bisogno di ritrovarsi, unendo due voci molto diverse in un racconto emotivo e sicuramente molto bello.

I fantastici U2 con Desire, un pezzo davvero stupendo, secondo me ci ha riportato agli anni 80 con il racconto di un desiderio descritto come una forza potente, istintiva, capace di spingerci continuamente verso qualcosa che sentiamo di voler raggiungere, quasi una chimera, un obiettivo, qualcosa di veramente irresistibile. Una canzone davvero piena di energia e di tensione, se vogliamo tensione proprio emotiva. E se lì tutto nasce da una spinta interiore, da una ricerca continua, adesso il racconto si colora di mare, d'estate, di appartenenza, anche un po' di leggerezza. Arriva Merck & Cremont con Partenope, l'ultimo singolo realizzato con Serena Brancale e The Colors, un omaggio alla cultura mediterranea, alla voglia di vivere il presente con la leggerezza

dotata di grande carisma. Travolgente a Sanremo 2026. Ora arriva Radio Subasio Music Club. Elettra Lamborghini. Martedì 23 giugno alle 21 sarà a Radio Subasio per regalarci la sua simpatia, le sue canzoni e rispondere alle domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito. Martedì 23 giugno alle 21, Elettra Lamborghini, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

canzone molto riflessiva e davvero profonda, con la voce stupenda di Giorgia. È l'amore che conta. E adesso Sienna Spyro, Material Lover.

0: le breaking news a TGCon 24 e le informazioni sulla viabilità stradale.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. L'Iran ha accettato di non avere armi nucleari. Hormuz

0: ancora irrisolti, riferiscono i negoziatori. Intanto Netanyahu annuncia colpiti obiettivi di Hezbollah a Beirut in risposta a lanci di droni su Israele. Al via domani a Evian in Francia il G7, sul tavolo l'emergenza economica dettata dalla chiusura di Hormuz, presente Trump che dovrebbe chiedere ai partner di partecipare allo sminamento dello stretto. Ci sarà anche Zelensky che martedì parteciperà a una riunione con il presidente americano. La Svizzera dice no al limite numerico per la popolazione residente al referendum. Secondo le prime proiezioni post voto il 55% boccia l'iniziativa proposta dall'estrema destra che puntava a un tetto massimo di 10 milioni di abitanti, unanimi i cantoni francofoni, meno quelli di lingua tedesca. Primo giorno fuori dal carcere per Alberto Stasi dopo che il tribunale di sorveglianza gli ha concesso l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il 42enne, unico condannato per il delitto di Chiara Poggi, ha l'obbligo di dimora in Lombardia e non può dormire fuori casa. Per ora non tornerà a Garlasco. A San Stino di Livenza, nel Veneziano, si cerca il corpo della 53enne uccisa dal nipote di soli 17 anni. Il giovane ha confessato di averla assassinata giovedì per alcuni dissidi familiari, poi avrebbe gettato il cadavere della zia nel fiume vicino a casa. Mondiali di calcio, la Scozia vince 1-0 su Haiti, l'Australia 2-0 sulla Turchia, pari 1-1 Qatar-Svizzera e Brasile-Monaco. Oggi alle 19 Germania-Curaçao e alle 22 Olanda-Giappone. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A14 prestare attenzione per visibilità ridotta a causa del fumo di un incendio tra Gioia del Colle e Mottola in entrambe le direzioni. Per traffico congestionato sulla A23, coda di 5 km tra Pontebba e Ugovizza verso il confine di Stato, altri 3 km di incolonnamenti si registrano nel senso opposto tra Tarvisio e Ugovizza. Infine sulla statale 7 via Appia, rallentamenti per un incidente all'incrocio di Prato la Serra in direzione Piazza Re di Roma. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: Spagna.
1: Un pezzo intenso e davvero romantico per la nostra collection è Renato Zero, Amando Amando, una canzone che racconta l'amore come un percorso di crescita, fatto di emozioni, fragilità e continua scoperta.

Questo pezzo è molto bello, era ultimo, cascare nei tuoi occhi con tantissimo romanticismo, perché alla fine lo sappiamo, le emozioni e la musica sono legatissime, no? Quasi un connubio inevitabile, irresistibile. Per quanto riguarda le emozioni che voi provate e che voi sentite quando magari riascoltate una canzone del passato, un grande successo del passato, ecco, io vi voglio fare un invito. Pensate a una bellissima canzone del passato che vi emoziona molto ogni volta che la riascoltate. Ecco, quella potrebbe essere magari perfetta come collection per la prossima ora. E proprio questo è il momento giusto per mandarci la vostra scelta per la Subasio Collection. Dunque, mandateci da adesso subito un messaggio al 348 075 8060 con la vostra scelta musicale per la collection.

Love, brano uscito nel 2000, che racconta la forza di rialzarsi dopo una delusione sentimentale. E ahimè, questa cosa è successa un po' a tutti, ritrovando indipendenza e fiducia in se stessi, perché poi alla fine, quando ci si rialza, si è sempre più forti di prima. Una canzone che è diventata un vero inno all'autonomia e alla rinascita. E se lì il punto di partenza è liberarsi da un amore che non funziona più, adesso entriamo in un'atmosfera molto più leggera e istintiva, perché arriva Gaia a Radio Subasio con Bossa Nostra, un brano che mescola sonorità brasiliane e anche pop contemporaneo, raccontando libertà, identità e il piacere di vivere le emozioni senza troppe regole.

Radio Subasio Music Club. Che serate spettacolari! Gli artisti si raccontano in totale libertà, regalandoci performance esclusive. Irene Grandi.

0: C'è qualcosa oggi che ti entusiasma in modo particolare?
1: Lo yoga. Sembra strano, come dice, ecco, invece io.
2: Infatti non ti ci vedo.
1: Su un'ottava. No, è perché mi piace molto questa dimensione di anche di incontro con se stessi, silenzioso, ma anche di incontro con altre persone.
3: Rivivi Radio Subasio Music Club con il tuo artista preferito, riguardandolo su radiosubasio.it o sull'app Radio Subasio.

tempo erano i fantastici Litfiba, che insomma hanno segnato la storia musicale degli anni 90 con tutto il loro carisma musicale. Ma per quanto riguarda le canzoni della prossima ora, torniamo subito al presente, perché vi devo lasciare questo reminder importante. Adesso è il momento giusto per scegliere tutte le canzoni della prossima ora. E chi deve scegliere queste canzoni? Dovete sceglierle voi. Quindi da adesso mandateci subito tutti i vostri messaggi con le vostre scelte musicali per il jukebox al 348 075 80 60. Quindi messaggio scritto o vocale va sempre bene, chiaramente mettete il titolo della canzone e il vostro nome. Poi io ve lo dico così: se volete aggiungere una dedica per qualcuno, lo potete fare senza problemi, aggiungetela al messaggio e la leggeremo in diretta per voi. Adesso Olivia Dean, Man I Need.

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Arrivano le breaking news da TGCom 24 e l'appuntamento con me Alessandra Barzaghi a sabato prossimo.
2: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Ancora botta e risposta tra Trump e l'Iran sull'accordo. Hanno accettato di non avere l'arma nucleare. Hormuz riaprirà, dice il presidente americano. Testo non finalizzato, punti chiave ancora irrisolti, replicano i Pasdaran. Intanto Israele colpisce infrastrutture di Hezbollah a Beirut. 3 morti e 15 feriti. Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra russa mentre tentava di attraversare il canale della Manica. Il blitz, durato 6 ore, è stato reso pubblico dal premier Starmer. La nave, salpata da San Pietroburgo, è stata fermata ed è ora monitorata al largo della costa. No del 55% degli svizzeri alla proposta dell'estrema destra di imporre un tetto massimo alla popolazione. Il referendum boccia il limite di 10 milioni di abitanti. Particolarmente compatto il voto dei cantoni francofoni, convinto ma meno granitico il parere dei territori di lingua tedesca. A San Stino di Livenza, nel Veneziano, in corso le ricerche del corpo della 53enne uccisa dal nipote di soli 17 anni. Il giovane, che ha confessato l'avrebbe assassinata giovedì dopo alcuni dissidi familiari, avrebbe poi gettato il cadavere della zia nel fiume vicino a casa. Una studentessa di 17 anni di Salerno, in coma da 18 mesi per una grave patologia cerebrale, è stata bocciata dalla sua scuola per le troppe assenze. Lo scorso anno era stata ammessa alla classe successiva. Il padre chiede l'annullamento della bocciatura e accusa trattamento offensivo e disumano. Mondiali di calcio oggi alle 19 Germania Curaçao e alle 22 Olanda Giappone, poi nella notte Costa d'Avorio Ecuador e Svezia Tunisia. Formula 1 al via al Gran Premio di Barcellona, pole position per Russell, Antonelli parte terzo. Queste le breaking news di TGCom 24.

Pronti? Ci siamo, le 15:03, domenica pomeriggio, che bello. Ciao a tutti amici, buon fine settimana da Davide Bertone. Comincia un nuovo appuntamento anche oggi con il Jukebox su Radio Subasio. Pronti ad ascoltare le vostre voci, a far andare in onda le vostre canzoni preferite, ad esaudire le vostre richieste e a far arrivare naturalmente le vostre dediche. Se fate parte di quella categoria di persone che ha voglia di ascoltare una canzone, voglio farla arrivare a qualcuno che è lontano e probabilmente sta ascoltando, sicuramente lo starà facendo, 348 075 80 60. Messaggini vocali o di testo con il vostro nome, la città e non deve mancare naturalmente il titolo del brano che volete ascoltare e condividere insieme a noi. Partiamo con Alessia che sceglie per se stessa la collection di oggi. Partiamo con i Queen, A Kind of Magic.

e Kind of Magic, Queen. Siamo partiti così, è una bella partenza direi, una grande collection che ha aperto il nostro appuntamento del jukebox di oggi su Radio Subasio. Buona domenica a tutti amici da Davide Bertone. Per diventare protagonisti, lo sapete, basta inviare un messaggino vocale o di testo al 348 075 80 60. Tanti in movimento, tantissimi quasi pronti per rientrare. Fatemi salutare, rappresentati oggi da Francesca, la categoria dei lavoratori, quelli che non si fermano neanche il fine settimana. I saluti che arrivano anche da chi è diretto in Puglia, tipo Silvia, Pietro e Francesco di Scandicci, siamo diretti in Puglia per le vacanze. Buon viaggio, siamo con voi, ci spostiamo insieme a voi. Alessia da Tivoli, anche lei all'ascolto, e poi Rossella e ancora Alessandra, buon fine settimana. Serena da Roma, vorrei ascoltare i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, scusa, lo siento.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, io mi chiamo Chiara, ho 10 anni e mezzo. Nel jukebox di oggi vorrei tanto ascoltare Malibu di San Giovanni.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Sono Uda dalla Norvegia. Sono in Italia per le vacanze e amo Radio Subasio. Vorrei dedicare una canzone al mio fidanzato Raffaele, Oro di Mango. Grazie.

0: 4, la grande voce di Mango Oro su Radio Subasio. Buona domenica a tutti, amici, da Davide Bertone. Siamo dentro al jukebox con le vostre canzoni preferite, i vostri messaggi e le vostre dediche, ma anche un sacco di foto che stanno arrivando al 348-075-8060. I saluti fino a Trento, quelli di Marta, e poi ancora saluti da Laura, buona domenica a te. C'è anche Denise da Modena all'ascolto in questo momento. C'è chi è in movimento, dicevamo, siete veramente in tanti in questo weekend. Sentiamo allora le voci di alcuni che sono in viaggio e soprattutto cosa vogliono ascoltare.
1: Ciao Radio Subasio, sono Sara,
2: Luca,
3: Noah.
2: E siamo in viaggio e vorremmo ascoltare I Got a Feeling, the Black Eyed Peas.
1: Ciao.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Fede.
1: Voice Box.
2: Voice Box.
1: La tua voce su Radio Subasio. Radio
3: Subasio. Ciao Subasio, Arcangelo.
4: Angela. Gafile.
3: Lorenza in viaggio verso Civitavecchia. Vorremmo, se fosse possibile, ascoltare Buon Vento di Alfa e Giovanotti. Grazie mille. Viva la vita.

0: Buon vento, Giovanotti Alfa su Radio Subasio. Abbiamo aperto così la seconda parte del nostro appuntamento del jukebox di oggi. Buona domenica a tutti, amici, da Davide Berton. 348-075-8060. Tanti, tantissimi anche oggi con le vostre canzoni, le vostre dediche, i messaggi che volete far arrivare a qualcuno attraverso una canzone o più semplicemente una canzone che forse è il momento giusto di ascoltare. Sentiamo un po'.
1: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
2: Ciao Radio Subasio, sono Sonia da Settala. Devo ancora pranzare, sono in vostra compagnia. E la canzone che vorrei è You Follow Me Down degli Skank and Nancy. Grazie, ciao.

Ciao Radio Subasio, sono una Miria da Monterotondo, sto lavorando con le mie colleghe Marinella e Giovanna e vorremmo ascoltare Esibizionista di Annalisa. Grazie, Radio Subasio.

Voicebox. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060. Ciao.

0: Così l'ultima parte del jukebox di oggi con le vostre canzoni preferite al 348 075 8060. Abbiamo ancora spazio per... dai, riusciamo a mandare in onda l'ultima? Sentiamo chi c'è, dai.
1: Radio Subasio, sono Giulia da Pesaro. Mi fai ascoltare I Romantici di Tommaso Paradiso? Vi sto ascoltando dalla mia piscina.

0: Ciao, sono Flo dalla Francia. Vorrei dedicare Valor da Nostalgia di Oli alla mia collega Aurelia.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ma lorda nostalgia, chiudiamo con Olly. Siamo riusciti ad accontentare anche un'altra nostra amica che ci ha scritto al 348 075 8060. Chiudiamo qui il jukebox per oggi e per questo weekend. Grazie a tutti amici per aver partecipato, per aver condiviso le vostre canzoni preferite insieme a noi. Domani dalle 15 un nuovo jukebox insieme a Leonardo. E adesso l'informazione con le breaking news di TGCOM 24. Sono le 16 in punto.
2: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Israele torna a bombardare Beirut, colpite infrastrutture di Hezbollah, almeno 3 morti e 15 feriti. Netanyahu si giustifica, risposta ad attacchi contro il territorio israeliano. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf attacca, dimostrazione dell'incapacità americana di rispettare gli impegni. Il raid fa scricchiolare l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Inutile proseguire, dice Teheran, che già sottolineava scarsi progressi sui punti più delicati, ma Trump tira dritto, hanno accettato di non avere armi nucleari. Domani al via Evian in Francia il G7, il presidente americano chiederà ai partner di partecipare allo sminamento di Hormuz. Papa Leone XIV chiede ai cristiani di essere un rifugio per i più deboli. Ancora troppo diffusa un'ingiustizia sociale che sgorga dalla corruzione, deplorevole e discriminatoria. I primi a subirne le conseguenze sono i poveri, in aumento in molte società, il messaggio del pontefice. Ancora in corso a San Stino di Livenza, nel veneziano, le ricerche del corpo della 53enne uccisa dal nipote di 17 anni. Il giovane reo confesso ha ucciso la zia giovedì, gettandone poi il cadavere in un fiume. Alle origini del delitto un rimprovero dopo un diverbio sul patrimonio di famiglia. 2 alpinisti sono morti sul versante vicentino del Monte Pasubio, precipitando per circa 100 metri. Si tratta di un ragazzo di 26 anni e di una giovane di 25. Inutile l'intervento dell'elisoccorso, una terza persona sopravvissuta è stata recuperata ancora incordata alla parete. Mondiali di calcio, vittorie 1-0 per la Scozia su Haiti e 2-0 per l'Australia sulla Turchia, pareggio 1-1 per Qatar-Svizzera e Brasile-Marocco. Oggi alle 19 Germania-Curaçao e alle 22 Olanda-Giappone, poi nella notte Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
2: Prova 1-2-3 prova. Sì, 1-2-3 prova. La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A4, coda di 3 km per lavori tra Peschiera e Sirmione in direzione Torino. Veicoli scortati per una perdita di carico sulla A9 tra la barriera di Como Grandate e Como Monte Olimpino verso la Svizzera. Infine sulla statale 2 via Cassia, rallentamenti e traffico in aumento per un veicolo in fiamme all'incrocio di Bolsena in direzione della via Flaminia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

Le 16:05 minuti, continua la nostra domenica pomeriggio insieme su Radio Subasio. Buon weekend a tutti amici da Davide Berton. Tra poco torniamo a giocare, anzi a cantare, subito la collection invece Lucio Dalla.

Gracie, Gracie Abrams, That's So True su Radio Subasio. Continua la nostra domenica pomeriggio insieme. Buon weekend a tutti, amici da Davide Berton. Pronti a cantare, a giocare, dopo aver ascoltato le vostre canzoni preferite nell'ora del jukebox. Quanti di voi hanno voglia di mettersi a cantare una canzone molto amata, molto conosciuta, super cantata e tra l'altro particolarmente attuale? Beh, so che siete in tanti a farlo e lo farete in tanti, tantissimi. Sta per tornare la canzone sotto la galleria, che è l'unico appuntamento dove non bisogna essere preparati su nulla, non bisogna indovinare niente, bisogna soltanto cantare. Cantare, dicevamo, una canzone molto amata. A un certo punto però andrà via la voce dell'artista. Sarete voi a continuare a registrare la vostra performance inviandocela come un semplice messaggio vocale al 348 075 80 60. Vi ho dato tutte le informazioni, tra poco giochiamo. Adesso giusto un piccolo assaggio per capire con chi cantiamo oggi.

Luca Carboni, le ragazze su Radio Subasio. Amici, siamo pronti a giocare insieme a voi, a cantare insieme a voi. Ritorna l'appuntamento con la canzone sotto la galleria. Lo sapete, è l'unico gioco e siamo super orgogliosi di questo, dove non bisogna essere preparati su nulla, non bisogna indovinare niente, non ci sono domande, non ci sono risposte, non c'è niente. C'è una canzone da cantare con la vostra voce, con le persone che sono intorno a voi, quelle che probabilmente hanno una dote canora nascosta, così nascosta che non siete ancora riusciti a trovarla, ma poco importa, ci interessa coinvolgervi in questo appuntamento che ormai è diventato veramente bello da vivere insieme. Al 348 075 8060 il consiglio che vi do è quello di iniziare a registrare adesso. Si registra come un semplicissimo messaggio vocale su WhatsApp, l'unica differenza è che si canta. Oggi cantiamo con i Negramaro una canzone meravigliosa e poi, se non oggi, quando? Se non a giugno, quando? Pronti a cantare tutti con estate? Fate partire la registrazione adesso!

Adesso mettiamo insieme un po' di cose, un po' di voci e dopo sentiremo una versione inedita di Estate dei Negramaro realizzata con la voce degli ascoltatori di Radio Subasio.

0: intitola Vaffa Amore Mew su Radio Subasio. Amici, invece in questa ora abbiamo giocato insieme con la canzone Sotto la Galleria, brano scelto e brano cantato da tantissimi di voi, Estate dei Negramaro. E allora direi di sentire questa versione inedita di Estate cantata con la voce degli ascoltatori di Radio Subasio, una cosa più unica che rara, direi. Sentiamo un po'. Partiamo subito? Già dalla prima? Ok, dai, dai. Eccolo il primo.
1: Santi e falsi dei.
2: Non sento più quell'insensata voglia di equilibrio.
0: Bene, bene così.

Ma è meraviglioso. Ha anche il finale, ma il Shure non... Ah, eccolo qua, ce l'abbiamo. Beh, direi meraviglioso. Lo fate risentire il Shure, quello che va sul finale. Quello è bello. Vedi, meraviglioso. Grazie a tutti amici per aver cantato insieme a noi. Qui c'è l'originale, in Negramaro, con Estate.

0: Radio Subasio. Subasio.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

0: domani sera alle 21 arriva a Radio Subasio il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti.
1: Dimmelo tu, che fai adesso che è finita la serata?
0: Sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per il suo primo concerto in diretta radio e per rispondere alle domande dei fan.
1: Se è vero che il mondo finisce domani.
0: Domani sera alle 21, Lorenzo Salvetti, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Vasco, Vasco Rossi su Radio Subasio. Amici, tra poco un nuovo appuntamento con l'informazione, le breaking news di TGCom 24. Intanto un appuntamento da non perdere: sabato 20 giugno alle 20:30 ritorna a Castel Raimondo in provincia di Macerata il premio Gianni Ravera. Una serata con grandi ospiti, canzoni ed emozioni da vivere in diretta su Radio Subasio. Presentati da Amadeus, sul palco ci saranno Anna Tatangelo, Dito nella Piaga, Eddie Brock, Fabrizio Moro, Fausto Leali, Gypsy Kings e by Andre Reyes, Noemi, Orietta Berti, Rettore e Maurizio Battista. Vi aspettiamo sabato a Castel Raimondo o in diretta su Radio Subasio.

0: 7 della Ferrari per il cavallino, prima vittoria stagionale. Antonelli terzo per tutta la gara, ma a 4 giri dalla fine, appena scattato in seconda posizione, perde un pezzo d'ala e si ritira. Fuori nel finale anche Leclerc. Israele bombarda Beirut, colpite infrastrutture di Hezbollah, almeno 3 morti e 15 feriti. Netanyahu parla di risposta ad attacchi contro territorio israeliano. L'Iran avverte, i raid non resteranno impuniti. Massima allerta in Israele per possibili attacchi missilistici di Teheran. E il capo del Parlamento iraniano Ghalibaf gela i negoziati con Washington. Il bombardamento in Libano dimostra l'incapacità americana di rispettare gli impegni. I Pasdaran, inutile proseguire con i negoziati. Trump tira dritto, hanno accettato di non avere armi nucleari, spero nella firma entro oggi. Il femminicidio non esiste, è un'assurdità che serve a fare il lavaggio del cervello. Così Vannacci all'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Scoppia la polemica, insorgono opposizione e associazioni. Parlare per gli altri è troppo facile, serve rispetto, dice il papà di Ilaria Sula, uccisa a 22 anni dal fidanzato. A Sanstino di Livenza, nel Veneziano, si cerca ancora il corpo della 53enne uccisa dal nipote di 17 anni. Il giovane ha confessato di averla gettata nel fiume dopo averla assassinata. Alle origini del delitto, un diverbio sul patrimonio di famiglia. Mondiali di calcio, vittorie 1-0 per la Scozia su Haiti e 2-0 per l'Australia sulla Turchia. Pareggio 1-1 per Qatar-Svizzera e Brasile-Marocco. Oggi alle 19 Germania-Curaçao e alle 22 Olanda-Giappone. Poi nella notte Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona serata da Evgenia Kurland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. La giornata di lunedì inizia con delle velature di passaggio e un po' di nuvolosità sparse su Alpi orientali e Sardegna. Nell'isola non sono esclusi brevi piogge, poi nel pomeriggio nuvolosità in aumento sulle zone montuose e velature più dense al centro-sud. Sviluppo di rovesci e temporali sui rilievi tra Veneto e Friuli e sulle vicine pianure. In estensione verso sera anche sulle coste venete. Locali temporali possibili anche su Alpi marittime e settore appenninico tra Toscana ed Emilia-Romagna. Temperature stazionarie, al più in lieve calo al nord-est. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra

0: Due minuti, domenica pomeriggio, si sono accese stranamente tutte quante le luci, probabilmente per dare il bentornato a Gloria Gallo.
1: Ma è il sole che ho portato, caro Davide
0: Berton.
1: Sì, Berton.
0: È vero, aspetta che metto gli occhiali
1: da cieco.
0: Pronti a vivere un'altra domenica insieme? Com'è questa domenica?
1: Questa domenica è generosa, visto che oggi
0: perché?
1: È la giornata mondiale dei donatori di sangue.
0: Oh, che bravi.
1: Un gesto importantissimo, ragazzi, da fare sempre.
0: Bene.
1: Ricordiamolo per chi può.
0: Abbiamo un gioco da fare oggi, ma prima so che c'è una collection.
1: Beh, David Bowie con Let's Dance.

0: David Bowie su Radio Subasio. Gloria, io non vedevo l'ora di giocare, perché oggi giochiamo con il programma TV misterioso.
1: Programma TV misterioso, sì. Signore e signori, sì. Vedremo qualche indizio che porterà ad un programma TV famosissimo, sì. Possiamo dire, sì. Veramente, a cui forse abbiamo giocato un po' tutti.
0: Beh, da casa,
1: allora o oggi.
0: Da casa si giocava tantissimo.
1: Sì.
0: E poi mi ricordo, sono particolarmente legato a questo programma, perché da piccolo cercavo di indovinare
1: anch'io. Anche, esatto. Io giocavo a casa mentre, se non sbaglio, si cenava, più o meno quello,
0: sì,
1: era l'orario.
0: Poco prima di cena. Esatto. Facciamo una sfida prima o poi di
1: assolutamente
0: roba.
1: Sì, però dai. Facciamo capire più o meno di cosa si tratta.
0: Sì.
1: Allora, stiamo parlando di un noto programma TV musicale.
0: Ok.
1: Nato alla fine degli anni 90.
0: Sì.
1: Condotto per anni da un conduttore molto energico.
0: Mm-hmm. Che altro possiamo aggiungere?
1: Che non è un talent show, però serve comunque un talento per arrivare a vincere.
0: Sì, serve un talento e anche una certa velocità per arrivare alla soluzione e poi a portare a casa il montepremi.
1: E tanta conoscenza,
0: però io direi di fermarci.
1: Di non,
0: sì,
1: diciamo, spingerci oltre con gli indizi, giusto?
0: Amici, se volete indovinare e venire a dircelo in onda qual è il nome di questo programma TV misterioso,
1: 348 075 8060, ora Merck & Cremont, Serena Brancale, Partenope.

0: Flavio Gazzelle da Capo a 12 su Radio Subasio.
1: E siamo da Capo a 12, se nessuno ancora è riuscito ad arrivare alla soluzione corretta per il nostro gioco del giorno, che è
0: il programma TV misterioso.
1: La
0: programmazione TV misteriosa. Amici, vi abbiamo dato degli indizi però, cioè che cosa abbiamo detto?
1: Abbiamo detto che è un programma nato alla fine degli anni 90, che è un programma legato alla musica e che
0: serve talento
1: per parteciparvi, non è un talent, che ha avuto un conduttore molto energico.
0: Molto energico.
2: Il programma televisivo è La corrida di Corrado. Andrea da Campobasso.
0: Solo che
1: potrebbe starci.
0: Programma credo tra l'altro nato in radio, se non ricordo male, ma sicuramente non alla fine degli anni 90. Un conduttore è stato Corrado, un conduttore veramente fantastico, però no, siamo fuori strada.
1: Soprattutto serve talento. Ho i miei dubbi, non sempre. A volte fa anche ridere, proprio perché a volte non c'è quel talento. Però va bene.
0: Il talento è soggettivo, è a gusto personale, dai.
1: Qualcun altro, Gigliola da Salerno, scrive Furore.
0: Sì.
1: Effettivamente anche quello nato alla fine degli anni 90. Programma legato alla musica. Alessandro Greco, conduttore molto energico, ma no.
0: Mentre invece Sara scrive Top of the Pops.
1: Nemmeno.
0: Sara. Scrive Top of the Pops.
1: Lo dice Sara.
0: Sì, lo dice lei. Allora, facciamo una cosa. Abbiamo preso un estratto, visto che abbiamo parlato anche dell'energia del conduttore, un estratto di una puntata dove evidentemente c'erano in gioco un bel po' di soldini.
1: E allora, vediamo se qualcuno riesce ad arrivare alla soluzione. 348 075 8060. Nel frattempo facciamo un saluto anche a Tatiana e Flavio, che sono in macchina e che ci stanno ascoltando.
0: Ma giocano?
1: Magari secondo riescono ad indovinare.
0: La indovinano con
1: un... No.
3: Sì, ti dico solo l'etichetta. È un disco della Ricordi, credo del 1972-73.
4: Non lo so, non posso rispondere, non lo so.
3: Te lo dico io.
4: Non lo so.
3: Vai.
4: Te lo dico io.
3: Ha un titolo strano, te lo dico.
4: Allora
3: io.
4: Dopo la risposta, assoluto silenzio, io dirò sì o no. Poi la notaio mi dice, ha detto si è sbagliato, ha detto una cosa, io poi paro su tutte le furie e veramente andiamo sul giornale domani.
3: Vai.

0: Irene Grandi su Radio Subasio. Amici, abbiamo finalmente la soluzione al programma TV misterioso di questa settimana. Gloria!
1: E la soluzione, caro Davide, ce la porta Francesco da Napoli. Ciao!
2: Ciao.
0: Ciao Francesco, buona domenica. Applausi. Applausi.
1: Mi piace da morire perché tu regali applausi così, senza che uno faccia niente sulla fiducia. No. Ma va bene così. Allora, Franci, dove sei? Che fai?
2: Io sono tassista, sto sull'autostrada in direzione Napoli.
0: Direzione Napoli, da dove stai tornando?
2: Da Sorrento.
1: Sorrento. Wow, che bello. Sogno. Sei andato a portare qualcuno, immagino, giustamente.
2: Dalla stazione l'ho portato lì e adesso ritorno a Napoli.
1: Chi hai portato? Ci puoi dire qualcosa? Dove andavano? Cosa volevano andare a fare? Da dove partivano?
2: In vacanza, ovviamente. Erano quattro ragazze inglesi e li ho portati lì in vacanza.
1: Dall'Inghilterra con furore. Pensa verso la costiera, ci sta.
0: Senti Francesco, senti, noi abbiamo giocato in questa ora con il programma TV misterioso. Tu sei stato tra i più veloci a darci la risposta corretta. Qual è il nome del programma?
2: Sarabanda di Enrico Papi.
1: Signori, Sarabanda di Enrico Papi, tutto giusto. Però noi vogliamo sapere se lo guardavi.
2: Non ho capito.
1: Lo guardavi, lo vedevi il programma?
2: Lo seguivo tanto.
0: Lo seguivi, ok. Quindi ti capitava anche di fare tipo delle sfide a casa? Cioè, secondo me è quella.
2: Sì, ma lo perdevo sicuro perché mia moglie era una delle più brave, le indovinava tutte. Nelle prime note.
1: La moglie, troppo più forte, le indovinava con una. E l'altra domanda. L'altra domanda che vogliamo farti è se c'era un campione tuo preferito.
2: C'era il più famoso, forse, che è stato più anni di tutti, che era l'uomo gatto.
0: L'uomo gatto.
2: Altri che non mi ricordo. No.
1: Mia preferita Valentina.
0: C'era Valentina, c'era Tiramisù, Coccinella, che tra l'altro abbiamo sentito nella clip che abbiamo fatto ascoltare. Senti, vero, Francesco, vero. Noi tra poco ti lasciamo tornare al lavoro. Vogliamo sapere, c'è qualcuno che vuoi salutare in questo momento?
2: Saluto mia moglie che se la gode a mare con mia cugina e bambini.
1: Hai capito.
0: La salutiamo anche noi.
1: E adesso ti chiediamo di cantare insieme a noi, insieme a me, il jingle di Radio Subasio. Allora fa così. Radio
2: Subasio.
0: Ciao Francesco, buon viaggio.
1: Buon lavoro soprattutto, vedi, di domenica c'è anche chi lavora giustamente. Signorina Angie.

0: The Verve, Bittersweet Symphony su Radio Subasio. Beh, siamo pronti. Io ho fatto la valigia, Gloria.
1: Sì. Posso venire con
0: sì,
1: te?
0: Vieni,
1: ovunque tu vada?
0: Vieni. Ti porto via con me anche oggi. Uno zainetto basta, però, perché non ci allontaniamo tantissimo.
1: Ma guarda, io non richiedo molto impegno, insomma, molti vestiti, caro Davide. Comunque vai, dimmi, dove andiamo?
0: Per l'appuntamento del Ti porto via con me di questa settimana andiamo in provincia di Viterbo, a Celleno.
1: Celleno, okay, sì.
0: Celleno, dove c'è una festa dedicata alle ciliegie e ci sono degli eventi di punta.
1: Tipo?
0: Uno in particolare, un evento sportivo.
1: Mm-hmm.
0: Che è il campionato dello sputo del nocciolo.
1: Ma è stupendo!
0: Sì, è stupendo.
1: Cioè, nel senso, ci sono delle persone che gareggiano tra di loro a chi sputa il nocciolo più lontano.
0: Più lontano, esatto.
1: Ma posso dire.
0: C'è anche un regolamento.
1: Avanguardia pura. C'è un regolamento.
0: C'è un regolamento anche piuttosto dettagliato.
1: Rigido.
0: Sì, molto rigido. Perché? Perché è una competizione probabilmente la più iconica di questo evento. I partecipanti mangiano una ciliegia davanti alla giuria, quindi fanno vedere che hanno in bocca una ciliegia e non è altro, qualcosa di più aerodinamico, per esempio. e poi devono lanciare, devono sputare il più lontano possibile con la sola forza della bocca su una pedana, attenzione, senza rincorsa. Quindi da fermi, praticamente da fermi. Cioè loro sono fermi, non è che sai, fai tre passi indietro, tipo il salto in lungo, tipo. No, da fermo.
1: Ho una curiosità.
0: Sì.
1: Grandissima.
0: Sì.
1: Come si esercitano?
0: Come si allenano, dici?
1: Come si allenano? Guarda. Cioè c'è un allenamento della lingua? Oppure, guarda.
0: Vorrei chiederlo a uno dei campioni, primatista italiano, con un record di quasi 28 metri.
1: 28 metri. 28 metri. Sa che a questo ragazzo lo fanno arrabbiare tanto durante la giornata.
0: Secondo me no.

0: eccentrico, carismatico, unico. Cristiano Malgioglio.
1: Fernando, è sempre capodanno insieme a te.
0: Martedì 16 giugno alle 21 ritorna a Radio Subasio Music Club per raccontarsi con le sue canzoni dal vivo.
1: Amore di contrabbando.
0: Martedì 16 giugno alle 21 Cristiano Malgioglio in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: L'amico è domani Claudio Baglioni dall'85 su Radio Subasio. La domenica pomeriggio continua fino a sera.
1: Fino a sera, fino alle 21 saremo
0: fino
1: insieme.
0: Fino al calar
1: amici.
0: Del sole con Gloria Gallo. Oggi sondaggino, ci fai una piccola anticipazione?
1: Dici bene Davide Bertolno, sì. Facciamo una piccola anticipazione, parliamo di figli. Sempre
0: bene.
1: Più figli da coppie non sposate.
0: Sì.
1: E quindi voglio sapere un po' le vostre esperienze. Cos'è per voi famiglia? Se vi è capitato magari di sposarvi prima e l'avete fatto apposta perché poi i figli erano una conseguenza del matrimonio, oppure se invece avete avuto i figli e non è stato un problema per voi non sposarvi, insomma le vostre esperienze al 348 075 8060.
0: Se avete

0: Quindi finiamo anche con il feat di Gloria Gallo su Eros Ramazzotti.
1: Ma con Radio Subasio, no? Come fa a non partirti il karaoke?
0: Come fai a non cantare? Amici, noi ci risentiamo il prossimo weekend. Vi lascio insieme a Gloria che sarà con voi fino alle 21. Adesso l'informazione con le breaking news di TG Com 24, pochi secondi alle 18. Ciao Gloria.
1: Ciao Davide Berton.
0: Ciao a tutti.

0: morti e 15 feriti. Netanyahu, risposta ad attacchi sul territorio israeliano. L'IDF bombarda anche Gaza, 4 vittime. L'Iran, non resteranno impuniti. E Tel Aviv ordina massima allerta per possibili attacchi missilistici di Teheran. Il Libano fa scricchiolare i negoziati. Il capo del Parlamento iraniano Ghalibaf: America incapace di rispettare gli accordi, inutile proseguire. Trump resta fiducioso in una firma entro oggi. Domani a Evian avvia il G7. Il presidente americano chiederà ai partner di partecipare allo sminamento di Hormuz. Ancora troppo diffusa un'ingiustizia sociale che sgorga dalla corruzione, deplorevole e discriminatoria. I primi a subirne le conseguenze sono i poveri, in aumento in molte società. Così Papa Leone XIV, il pontefice, chiede ai cristiani di essere un rifugio sicuro per i più deboli. Rimarrà sempre nei nostri cuori, lo hanno scritto su un cartellone gli alunni della docente 53enne uccisa dal nipote di 17 anni a San Stino di Livenza, nel veneziano. Il giovane ha confessato: il corpo gettato nel fiume, ricerche in corso, le correnti forti potrebbero averlo trascinato lontano. Ancora morti in montagna, 2 alpinisti sono precipitati per oltre 100 metri sul versante vicentino del Monte Pasubio. Si tratta di un ragazzo di 26 anni e una giovane di 25. Nelle ultime 48 ore, 9 vittime sulle Alpi. Mondiali di calcio, vittorie 1-0 per la Scozia su Haiti e 2-0 per l'Australia sulla Turchia, pari 1-1 Qatar-Svizzera e Brasile-Marocco. Formula 1, sogno Hamilton a Barcellona, prima vittoria per l'inglese in Ferrari, delusione Antonelli che rompe un'ala e si ritira a 4 giri dalla fine. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Anche questo è Radio Subasio. Grazie per averci scelto. Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A7 coda di 1 chilometro per lavori tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Milano, rallentamenti per traffico intenso sulla A1 tra il bivio per la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Milano, code a tratti per 3 chilometri sulla A5 tra Ver e Pont Saint-Martin in direzione Torino, regolare il traffico sulla rete delle statali gestita da ANAS. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: su Radio Sobasio. Io non sono una signora, non sono una mamma soprattutto, però mi piacerebbe parlare con voi di figli oggi. Ciao a tutti, sono Gloria Gallo, siamo insieme fino alle 21 e oggi si parla del fatto che sempre più coppie hanno figli nonostante non ci sia il matrimonio ancora, diciamo, prima appunto del concepimento. E questa è una storia anche un po' di un cambiamento culturale che sta avvenendo all'interno della nostra società. E allora vorrei chiedere a voi: cos'è per voi famiglia? È stato necessario, se avete dei figli, prima sposarvi, oppure avete deciso di fare il contrario? Ancora una delle due cose assolutamente non l'avete mai messa in conto? Vi ascolto, vi aspetto al 348 075 8060 con le vostre esperienze. C'è Elettra Lamborghini adesso con Bam Bam Bambina. Vai che si balla, va.
1: Elettra

C'è anche qualche influenza musicale tribale in tribale di Elodie, ascoltata nella domenica insieme con me Gloria su Radio Subasio. Allora, sempre più figli nascono da coppie non sposate, mentre nel 2008, quindi un po' di anni fa, le nascite al di fuori del matrimonio tra coppie di fatto si attestavano intorno al 20%, quindi praticamente due persone su 10 facevano questo, nel 2025 il dato è salito al 43%, segno di un cambiamento culturale, diciamo, ormai incontrovertibile. Ma io, come sapete, adoro fare un po' dei sondaggi popolari, sentire da voi, capire da voi come avete fatto, come vi siete mossi, cioè avete avuto prima dei figli e poi vi siete sposati, oppure vi siete prima sposati e solo dopo sono arrivati i figli. C'è anche una terza possibilità: avete scelto di fare solo magari una delle due cose, avete avuto figli senza sposarvi, oppure vi siete sposati ma avete deciso di non averne. Insomma, raccontateci la vostra esperienza, che percorso avete seguito, e soprattutto ditemi e raccontatevi, se ne avete voglia ovviamente, di condividerlo con noi, perché avete fatto quella scelta. Tutto questo con messaggi scritti o vocali al 348 075 80 60.

0: Questo disco è dedicato ai ragazzi e alle ragazze di questo paese, dai ricercatori della rete 29 aprile che mi hanno accolto come Antonello sul tetto della facoltà di architettura di Fontanella Borghese. Scrive così sulle note dell'album di cui questa canzone è ascoltata su Radio Subasio, a title track Unica. Questa è Radio Subasio, questa è la Domenica Insieme, si sta parlando di figli. Infatti prima o dopo il matrimonio sto sentendo le vostre esperienze e anche un po' le vostre motivazioni. Se ci sono stati figli, se c'è stato un matrimonio, se non vi è mai capitato di pensare o di fare nessuna delle due cose e magari neanche in programma questo tipo di programmazione appunto della vita, vi chiedo come fareste se dovesse prima o poi insomma presentarsi una tale possibilità nella vostra vita.
1: Ciao, sono Renzo da Livorno. Io prima ho fatto il bimbo e poi per ragioni pensionistiche di eredità ci siamo sposati, però tanto l'importante è volersi bene. L'ho fatto esclusivamente perché se mi succede qualcosa, se uno c'ha un figlio, la reversibilità ci vuole il giudice, cosa spendi, cosa non spendi. Invece uno si sposa, c'ha la reversibilità alla moglie e finisce tutto lì. Ciao Radio Subasio, bellissimo argomento, grazie.
0: Grazie a te. Allora devo dire, insomma, ne hai fatto una questione abbastanza pratica, pragmatica e anche economica, ci sta.
2: Via dei rivoli. Io mi sono sposata dopo 30 anni che avevo avuto la bambina, adesso mia figlia è incinta e non è sposata, si sposeranno quando avranno voglia. Ciao Radio Subasio, da Amalia da Rivoli, ciao ciao.
0: Continua ad ascoltare. Voi che percorso avete seguito o seguireste, soprattutto perché avete fatto o fareste questo tipo di scelta? È una decisione voluta, una questione pratica, una questione economica, religiosa anche, o semplicemente il modo in cui vanno le cose, che a volte anche un po' questo lasciar fluire è qualcosa di cui molti ne fanno filosofia. 348 075 8060 è il numero, è sempre quello. La musica di Radio Subasio continua con Dito nella Piaga.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

la voce di Amy Winehouse su Radio Subasio con la sua Rehab, ascoltata nella domenica sulla radio dei suoni, delle emozioni e dei sogni, e anche della condivisione, direi io, perché insomma stiamo chiacchierando di cose abbastanza private delle nostre vite, ovvero i figli. Per quanto mi riguarda, io il matrimonio lo farò prima dei figli, questo perché mi piacerebbe vivere quel momento con più spensieratezza, senza dover organizzare tutto pensando anche alle esigenze dei bambini. Anche il viaggio di nozze mi piacerebbe godermelo con maggiore libertà. Detto questo, non è una questione di principio, cioè se i figli fossero arrivati prima non avrei avuto alcun problema, però per me la base di tutto è costruire una famiglia serena e felice, indipendentemente

0: qualche modo avete seguito e se c'è una motivazione dietro al insomma al vostro stile di costruzione della famiglia.
1: Sono Guido da Siena, io e mia moglie ci siamo sposati 12 anni fa, tutti i figlioli sono nati dopo il matrimonio, sia per un discorso religioso e anche per un discorso di garanzia rispetto ai figlioli, cioè ci si prende una responsabilità, poi dopo si fa i figli.
0: E questo è stato il vostro modus operandi, ma è quello di tutti? Lo sto cercando di capire. Al 348 075 80 60 sono arrivati il primo figlio, il matrimonio, non c'è nessuna delle due cose nella vostra vita e neanche è insomma prevista a breve, però come fareste nel caso doveste fare queste cose? Se poteste tornare indietro e magari sia i figli che il matrimonio l'avete già fatto, rifareste la stessa scelta presa? Insomma, continuo ad ascoltare tutti voi con le vostre

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in

0: non ci siamo proprio tecnicamente potuti sposare prima. E la nostra famiglia comunque va avanti da allora, dopo 2 anni di convivenza con questo bambino pargoletto e noi ancora ragazzi, abbiamo visto che la vita era comunque per noi semplice, perché innamorati, e ci siamo sposati. Abbiamo fatto 25 anni di matrimonio lo scorso anno, quindi quest'anno sono 26.
1: Ah, mi sembra che ha funzionato tutto, almeno fino adesso.
2: Buonasera Radio Subasio, sono Francesca, telefono dalla provincia di Siena. Tra pochi giorni festeggeremo 44 anni di matrimonio. Ci siamo sposati, io ho 20 anni e mio ragazzo allora ne aveva 27. Lo rifarei se tornassi indietro. Abbiamo avuto 3 figli, adesso siamo nonni. Non è stato un atto solo burocratico, solo economico, ma era proprio una convinta forza del sacramento del matrimonio.
1: Quindi anche un po' una questione religiosa e romantica, se vogliamo.
3: Ciao Radio Subasio, siamo Davide e Emanuela da Zignano Cervia, provincia di Livorno. Eravamo dalla nonna. La nostra fusione è nata prima del matrimonio e il matrimonio per ora può attendere tranquillamente, non è fra i nostri pensieri, siamo felici così.
1: Mi piace questo nuovo nome da dare ai figli, la nostra fusione. Lo utilizzerò perché mi piace particolarmente. Così come mi sono piaciute le vostre esperienze, mi piace sempre ascoltarle su Radio Subasio, dove ascoltiamo anche Sienna Spyro con Material Lover.

0: Breaking News di TGCom 24 su Radio Subasio, solo 2 minuti alle 19.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Attacco israeliano a Beirut. Trump non avrebbe dovuto verificarsi. Furia di Teheran. L'America è incapace di rispettare gli accordi. Inutile proseguire nei negoziati. Ma il presidente americano spera ancora di firmare l'intesa oggi. Nel giorno del suo 80° compleanno, Trump riceve le telefonate di auguri di Zelensky e Putin. Il leader ucraino soddisfatto, emerse alcune buone idee da approfondire al G7. Con il capo russo, l'inquilino della Casa Bianca ha confermato che presto i suoi inviati per la pace torneranno a Mosca. Una bambina di 7 anni muore durante il trasporto.

0: spiaggia. All'arrivo dei soccorritori la situazione appariva già critica. Due alpinisti morti dopo essere precipitati per oltre 100 metri sul versante vicentino del Monte Pasubio. Si tratta di un ragazzo di 26 anni e una giovane di 25. Inutile l'intervento dell'elisoccorso. Nelle ultime 48 ore, 9 vittime in montagna. Formula 1 a Barcellona, sogno Hamilton, primo trionfo dell'inglese in Ferrari. Tutte le vittorie sono speciali, questa è unica e non è finita qui, ha detto a fine gara. Delusione per Kimi Antonelli, ritiratosi a 4 giri dalla fine dopo aver perso un'ala, fuori anche Leclerc. Mondiali di calcio al via in questi minuti l'incontro tra la Germania e il miracolo Curaçao. Alle 22 Olanda-Giappone, poi nella notte Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Anche questo è Radio Subasio. Grazie per averci scelto. Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona serata da Evgenia Kurland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. La giornata di lunedì inizia con delle velature di passaggio e un po' di nuvolosità sparse su Alpi orientali e Sardegna. Nell'isola non sono esclusi brevi piogge, poi nel pomeriggio nuvolosità in aumento sulle zone montuose e velature più dense alle centro-sud. Sviluppo di rovesci e temporali sui rilievi tra Veneto e Friuli e sulle vicine pianure. In estensione verso sera anche sulle coste venete. Locali temporali possibili anche su Alpi Marittime e settore appenninico tra Toscana ed Emilia Romagna. Temperature stazionarie al più in lieve calo al nord-est. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra

La canzone portata da Levante a Sanremo 2026, sei tu riascoltata su Radio Subasio. Questa è l'ora ludica con me, Gloria. È il momento di rilassarsi ovunque voi siate, che stiate lavorando, che stiate andando al lavoro, che stiate rilassandovi, tornando da qualsiasi parte o andando ovunque, o se siete anche in casa. È il momento di giocare insieme in qualche modo, sì, perché vi chiedo di dirmi qual è l'ultima foto che avete fatto e che è presente sul vostro telefono, oppure l'ultima foto che avete all'interno della galleria. Per me è uno screenshot di una mia amica che mi racconta la storia d'amore, come sta procedendo con il ragazzo che le piace, perché si fa anche questo. Voi invece, ultima foto scattata o ultima foto presente nella galleria? Al 348 075 80 60, la nuova di Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: vostra, se è uno screenshot o se è una foto fatta proprio da voi. Qualcuno scrive: Katia, nello specifico da San Gemini, foto del mare e dello spritz appena fatta sulla spiaggia di Sant'Agostino. Alessandra di Ancona invece: scorcio all'isola di San Domino, Tremiti.
1: L'ultima foto che ho sul cellulare è quella che ho appena scattato, è della locandina del concerto di Patti Bravo che organizzo a Terni, e l'ho fotografata al mare con lo sfondo del mare. Ciao, grazie.
0: Pazza idea di una foto.
2: Ciao Radio Subasio, da Gianni da Sora, provincia di Frosinone. L'ultima foto che ho scattato è quella del biglietto di Max Vezzali che si esibirà a Napoli venerdì, e lo devo portare al lavoro per giustificare la mia giornata di ferie.
0: Ma che spettacolo, portare un biglietto di un concerto al lavoro come giustificazione per mancare appunto venerdì. Bellissimo.
3: Buonasera, Roberta da Roma, e una foto con i miei fratelli in relax al mare, finalmente.
0: Oh, posso dire, infatti, finalmente ci sta tutto. Una bella domenica in relax al mare con i fratelli. Che vuoi di più dalla vita?
4: Ciao a tutti, l'ultima foto che ho nella galleria è di me, Roberta e Sofia nel pancione. Radio Subasio.
0: Non sto piangendo, mi è entrata Sofia in un occhio. Comunque, 348 075 8060, la tua ultima foto, descrivimela, non mandarmela.

sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

0: negli ultimi tempi? Oggi? Qualche minuto fa? Qualche ora fa? Non lo so, me lo raccontate voi al 348 075 8060. Allora, Mariangela da Perugia dice: l'ultima foto che ho fatto è stata di mia figlia nel campo di lavanda. Wow, quanto romanticismo e che profumo ci sarà stato. La foto è di un costume da mare per mio marito. Io sono dentro l'outlet a fare shopping e lui, santuomo, fuori in macchina ad aspettare con 30 gradi all'ombra. Hai detto bene, santuomo.
1: Ciao, Laura da Firenze. La mia ultima foto è piede gessato di mia figlia con tutte le firme dei suoi compagni di classe.
0: Perché si può dire che hai indossato veramente il gesso se nessuno te l'ha firmato o ci ha disegnato sopra?
2: Ciao Radio Sabatio, la mia ultima foto è di un piatto di antipasto di mare mangiato ieri sera al mare, e anche perché sono appassionata di cibo e quindi fotografo cibo in ogni dove, in ogni momento, sempre. I miei amici mi prendono in giro perché prima di fargli mangiare tutte le delizie che ordiniamo, io necessito di fotografare tutto.
0: Sei quel tipo di amica come me che tutti odiano al ristorante o a casa davanti a un piatto di pasta. Sì, I feel you.
3: L'ultima foto che ho appena scattato circa mezz'ora fa, mm-hmm, è la foto della mia cagnolona, un pastore maremmano, immersa a prendere il fresco in un fiume. Monica da Fano.
0: Aspettando il momento di uscire, scrollarsi l'acqua di dosso e creare uno tsunami di gocce.
4: La mia ultima foto è stata scattata circa un'ora e mezza fa durante una siesta al fresco a casa del mio compagno, che ha un cane da 4 anni, e abbiamo preso ora un gattino da 1 mese. Hai la foto del cane e gattino abbracciati. Maria Rosaria d'Arezzo.
0: In uno di quei pochi momenti, immagino, in cui il gatto non sta facendo i dispetti al povero cagnolone esausto, perché va sempre così.
5: Buon pomeriggio Radio Subasio, sento che tutti hanno foto al mare, io ho l'ultima foto che ho sul telefono è della carpenteria che sto usando a lavoro.
0: Amico mio, siamo tutti con te. Pensati in spiaggia costruendo castelli di sabbia. Dai, al 348 075 8060, l'ultima foto che hai scattato o l'ultima che hai nella galleria. Lorenzo Salvetti, adesso il vincitore di Amici 2025 con Dimmelo Tu.
6: Dici che

dotata di grande carisma. Travolgente a Sanremo 2026. Ora arriva Radio Subasio Music Club. Elettra Lamborghini. Martedì 23 giugno alle 21 sarà a Radio Subasio per regalarci la sua simpatia, le sue canzoni e rispondere alle domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito. Martedì 23 giugno alle 21, Elettra Lamborghini in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: racconta qualcosa di noi? Sicuramente sì, e lo scopriamo subito attraverso le vostre testimonianze.
1: Buonasera Radio Subbasio, ultima foto sul telefonino del mio amore Mary su un tronco proprio sulla riva. È una foto bellissima, piena di colori. Radio Subbasio, ciao da Pasquale.
0: Come mi immagino la scena? Jack, dipingimi come una delle tue modelle francesi.
2: La mia ultima foto è stata quella di mia sorella con i baffi di cioccolato circa un minuto fa. Comunque sono Adele, Radio Subbasio.
0: Adele, mi sa che tu sei un po' birichina, eh?
3: Buonasera Gloria, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Subbasio. Sono Daniele da Roma. L'ultima foto che ho nel mio telefono l'ho fatta ieri sera, quando dovevamo fare lo spettacolo di fine anno del laboratorio teatrale che tengo con dei ragazzi, e quindi ho fatto la foto a tutto il pubblico che ha riempito il teatro per farlo vedere ai ragazzi prima che cominciasse lo spettacolo e mettergli un po' di ansia. Ciao a tutti.
0: Che ansia terribile. Tu sei più birichino di Adele di prima, eh?
4: La mia foto molto romantica ci è scattata circa 5 minuti fa all'etichetta di una bottiglia, perché non ci vedo niente, solo per ingrandirmi.
0: La nuova frontiera degli occhiali da vista, quelli non vanno più di moda. Foto, ingrandisci e tac. Cos'è il genio? Perché non ci ho pensato prima?
5: Ciao Radio Subbasio, sono Alessandro Massa Marittima. L'ultima foto che ho scattato in galleria di stamattina è il tagliandino dei pantaloni della moto, perché volevo comprarne un paio nuovi e mi serviva a ricordare quale fosse la taglia dei pantaloni della moto. Devo comprare un po' più comodi.
0: Quindi parola d'ordine, comodità. Vedi, alcune sono più funzionali, alcune foto un po' più utili, altre più dolci e romantiche, altre ancora geniali e magari rispettano davvero e rispecchiano più che altro la nostra personalità. Beh, forse in parte sì. Grazie per averle condivise con tutti noi, perché in fondo sono dei piccoli pezzi di noi. Madonna, Sabrina Carpenter su Radio Subbasio.

0: power. È bene rimanere informati. Noi su Radio Subasio lo facciamo con le breaking news di TGcom 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Trump furibondo con Netanyahu per l'attacco israeliano a Beirut. Non hai un maledetto briciolo di giudizio, hai ritardato l'accordo di qualche ora. Il presidente è fiducioso di chiudere comunque il negoziato entro 2 o 3 ore, confirma in Europa la prossima settimana, ma l'Iran minaccia in arrivo una forte risposta a Tel Aviv.

figlia avrebbe avuto un malore all'arrivo dei soccorsi. La situazione era già critica. Rimarrà sempre nei nostri cuori, lo hanno scritto su un cartellone gli alunni della docente 53enne uccisa dal nipote di 17 anni a Sanstino di Livenza nel Veneziano. Il giovane ha confessato, è stato posto in comunità. Il corpo gettato nel fiume, ricerca in corso fino all'Adriatico. Furto di vini in pieno giorno a Milano per un valore di 280.000 euro. Sottratte poche bottiglie di Romane Conti al ristorante Affinatore. Nei video di sorveglianza si vedono due uomini vestiti da operai con casco in testa aprire due

0: Non dite che siamo campioni del mondo. Delusione per Kimi Antonelli, fuori a 4 giri dalla fine dopo aver perso un'ala. Mondiali di calcio in corso, Germania Curaçao alle 22, Olanda Giappone. Poi nella notte seguiranno Costa d'Avorio Ecuador e Svezia Tunisia. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 traffico rallentato tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico in direzione Milano, per lavori sulla A7 un chilometro di incolonnamenti tra Isola del Cantone e Busalla verso Genova. Infine sulla statale 16 Adriatica prestare attenzione per un incendio all'incrocio di Zollino in direzione Padova. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: suoni, emozioni e sogni. Radio Subasio.
1: Tra una chiamata mal di testa

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox

0: Tre per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Su Radio Subasio ci sono vari momenti dedicati a voi in cui siete voi i grandi protagonisti. Uno di questi si chiama Tre per te ed è quel momento in cui potete scegliere le vostre tre canzoni preferite. Noi ve le facciamo ascoltare una dietro l'altra senza nessuna interruzione, come sta per fare la persona che proprio nei giorni scorsi ha scelto le proprie ed oggi noi gliele suoniamo una via l'altra senza sosta. Come fare per diventare protagonisti dei prossimi appuntamenti? Beh, molto semplice con una di queste tre opzioni. Una è una chiamata da fare allo 075 80 60, l'altra è un messaggio da inviare al 348 075 80 60 su WhatsApp o su Telegram, l'altro ancora è entrare all'interno dell'app di Radio Subasio ed andare nella sezione dedicata al 3 per te. Ma scopriamo chi ha scelto le sue oggi.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Elena.
0: Città:
2: Tavernelle, provincia di Perugia.
0: Età:
2: 47.
3: E allora già che ci siamo, signor 47, ovvero sia morto che parla, meriterebbe tre numeretti sicuri.
0: Cosa fai nella vita?
2: Operaia.
4: Forza, fatig, fambres.
0: Segno zodiacale:
2: Vergine.
0: L'ultima volta che hai chiesto scusa a chi e perché?
2: 2 giorni fa per averlo trattato un po' male.
5: Io ti perdono.
0: Quella serata è indimenticabile. Raccontamela.
2: La domanda... Adesso mi trovo impreparata.
0: Un concerto visto o che vorresti vedere?
2: Elisa a Firenze.
5: Elisa, Elisa.
0: Che cos'è il fascino?
2: Sono emozionata. Oddio mio, ero impreparata proprio a sta cosa stasera.
5: Non lo sa, eh? No, dica pure che non lo sa.
2: Sì, sì.
0: Quanto sei social?
2: Tantissimo.
6: È socialmente pericoloso.
0: Cosa cambieresti del tuo carattere?
2: L'essere permalosa.
0: Cosa cambieresti del tuo aspetto fisico?
2: Le mani.
7: E come muovo le mani? Le mani sono importantissime, ma bisogna saperle usare. Piano, mentre parli, facendo dei movimenti circolari. Sono importanti le mani.
0: Contrario o favorevole alla chirurgia estetica?
2: Favorevole.
0: Un tuo prossimo obiettivo di vita?
2: Diventare un'attrice.
8: Nel segreto della mia cameretta mi tormento. Credo di avere tutte le possibilità artistiche delle più celebrate dive dello schermo. La comunicativa della Sofia Loren, le qualità interpretative della Lolo Brigida e tutti i mezzi espressivi della Marilyn Monroe.
0: Tre persone che vuoi salutare.
2: Mio figlio, Lorenzo, mio compagno Giorgio e mia mamma, Teresa.
0: Le tre canzoni della tua vita.
2: Bon Jovi, Bed of Roses, Francesco Renga, Era una vita che ti stavo aspettando, Elisa, Eppure sentire.
0: Radio Subasio, 3 per te.

3 per te di Elena da Tavernelle in provincia di Perugia. Sì, grazie a lei abbiamo ascoltato le sue 3 canzoni della sua vita. Era una vita che ti stiamo aspettando, appunto, di Francesco Renga, Bed of Roses di Bon Jovi, Eppure sentire un senso di te di Elisa. Come ha fatto Elena, tutti potete scegliere le vostre 3 canzoni e noi ve le suoniamo su Radio Subasio, una dietro l'altra, senza nessuna sosta. Come fare per partecipare ai prossimi appuntamenti, quelli quotidiani con la rubrica del 3 per te? Molto semplice, con una prenotazione che potete fare anche subito con una chiamata allo 075 80 60, oppure inviando un messaggio al 348 075 80 60 su WhatsApp o su Telegram con il vostro nome e le 3 canzoni selezionate, o ancora entrando all'interno dell'app di Radio Subasio ed andando nella sezione dedicata al

0: mia.
1: Volete sapere qual è la città più stressante del mondo? Meglio, quali sono le città più stressanti del mondo che condannano anche una città italiana? Tra poco ne parliamo, intanto vi lasciamo indovinare qual è. Su Radio Subasio subito c'è Petit, a me, a me.

di una cosa successa in Turchia. Immaginate di essere alla cassa di un supermercato, di passare la carta e che questa carta venga rifiutata, di pensare magari lì per lì ad un problema tecnico, invece di scoprire che sul tuo conto sono comparsi oltre 20 miliardi di dollari. È accaduto veramente ad un ragazzo di 32 anni in Turchia, appunto, che si è ritrovato destinatario di un bonifico misterioso da un trilione di lire turche. La banca ovviamente ha immediatamente bloccato tutto, sono partite le indagini per capire da dove arrivi quel denaro e tutto alla fine si è risolto. Quindi il ragazzo si è ritrovato a passare dall'essere povero, poi ricchissimo, poi di nuovo povero nel giro di qualche minuto. Forse era proprio la vita che voleva comunicargli: amico mio, milionario? Niente, no, nemmeno per errore. Yo.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Il senso di goffaggine, di impacciatezza, di vulnerabilità in amore raccontati da Tiziano Ferro con Imbrunato su Radio Subasio nella domenica con me Gloria Gallo, Radio Subasio dove arriva anche Federica Abate con la sua Superman.

21.01 ed eccomi qua, ben ritrovati. Buona serata da Francesca Guaglietti, insieme per tre ore, come anche stasera, come sempre nel weekend. C'è subito Paul Young, Love of the Company.

Come prima collection insieme a me Francesca Quaglietti a dare il via su Radio Subasio a queste tre ore in cui voi sarete protagonisti assoluti come sempre a partire da subito, poi si continuerà alle 22:30 con Per un'ora d'amore, ma avrò tutto il tempo di ricordare come fare a partecipare. Intanto, come dicevo, in questa prima ora siete chiamati a rispondere all'argomento, alla domandina della sera, come sempre domenica sera. Ecco, un momento un po' sospeso, chi si sta ancora godendo le ultime ore di relax, chi ha già iniziato il conto alla rovescia verso il lunedì, magari la borsa è pronta, vestiti pronti, per i più organizzati naturalmente, sveglia impostata. Ora non voglio rovinarvi naturalmente gli ultimi momenti di relax, però la domanda è proprio questa, facciamo un gioco. Immaginiamo di avere un superpotere valido soltanto per domani mattina o domani per l'intera giornata. Potete cancellare una sola cosa dal vostro lunedì. Sceglietene una soltanto che vi mette pensiero già soltanto da adesso. Cosa fareste sparire? Appunto la sveglia, il traffico, una riunione spiacevolissima, l'incontro con un determinato cliente, interrogazioni a scuola, mi sa che non posso più dirle perché insomma la scuola si è conclusa, però si avvicinano gli esami, magari non so, domani vorreste far sparire le ore di studio, oppure tutti quei messaggi mail che vi aspettano appena accenderete il computer, magari con scritto urgente. O la marea di... non so, ditemi voi cosa fareste sparire magicamente domani. Scegliete soltanto una cosa, come se ci fosse il genio del lunedì, chiamiamolo così, che vi concedesse appunto questo superpotere. Potete anche far sparire un oggetto, una sensazione spiacevole. Diteci, provate a dirla subito al 348 075 80 60. Vediamo se funziona magicamente. E la cosa magari di domani si risolve da sola. In tutti i casi, però, c'è anche il famoso Pat Pat di Radio Subasio, che è il nostro in bocca al lupo. Viene fatto soprattutto nelle nostre mattinate radiofoniche, che però funziona davvero, giuro, e facciamolo funzionare anche stasera. Diteci la cosa che volete far sparire e io vi faccio il pat pat della domenica sera, insomma, come non è mai stato fatto a Radio Subasio, proviamo se funziona davvero. 348 075 80 60, anche messaggi vocali, e tra poco inizio a salutarvi. Intanto ci sono i pinguini.

0: Lasciarsi dire, c'è anche Vasco Rossi su Radio Suvasio, 21:15 in questa domenica sera insieme a me Francesca Guaglietti. Buona serata amici, vediamo chi ci sta scrivendo al 348 075 80 60. Abbiamo fatto un giochino questa sera, vi ho chiesto di immaginare di avere un superpotere valido soltanto appunto questa domenica sera. Potete cancellare una sola cosa dal vostro lunedì, da domani sceglietene una soltanto. Cosa fareste sparire? Può essere qualsiasi cosa: oggetto, persone, sensazioni, impegni lavorativi, familiari, non so, diteci voi, sentiamo, rompiamo il ghiaccio con due messaggi vocali. Chi c'è?
1: Ciao Radio Subace, io vorrei fare sparire domani il negozio dove mia figlia ha preso il vestito per il 18esimo, perché dobbiamo andare a vedere se è pronto, e devo fare 100 km andare e 100 km a tornare, e se non è pronto domani devo riandare mercoledì, perché venerdì mia figlia fa 18 anni. Alfredo da Ceccano, grande Radio Subasio.
0: Alfredo, ti mando il mio pat, tutta la mia solidarietà. È dura far sparire un negozio, quindi non credo che ce la faremo.
2: Io farei sparire l'intera giornata di lavoro in tutte le sue sfaccettature, proprio completamente. Luisa da Roma.
0: Grazie Luisa, ho chiesto di scegliere una cosa sola, ma giustamente tu hai accorpato tutto, perché noi eliminiamo direttamente la giornata, si fa prima. Grazie per averlo condiviso amici. Allora diteci al 348 075 8060 anche con un bel messaggio vocale, cosa fareste sparire dalla giornata di domani. Scegliete una sola cosa, tipo facciamo che c'è il genio del lunedì e può essere qualsiasi cosa: impegni lavorativi, email, impegni familiari, sensazioni, persone, quello che volete, e magari vi do anche il mio in bocca al lupo per superarle, il mio pat. Intanto però c'è Keep Looking, Shadei.

0: Per amore mio c'è anche Roberto Vecchioni su Radio Subasio 21 e 26. Buona domenica da Francesca e leggiamo subito che ci scrive al 348 075 80 60. Vi ho chiesto se passasse il genio del lunedì e vi concedesse, anzi della domenica sera in realtà, e vi concedesse di cancellare una sola cosa dalla giornata di domani, cosa scegliereste? Ci scrivono Walter e Silvia da Padova. Saluti a Padova, ragazzi. Io farei sparire le 132 ore circa che separano oggi dal prossimo weekend, quindi praticamente tutta una vita di weekend. Grazie, baci, poi vediamo chi c'è. Elisabetta, dovrebbe sparire il mio capo. Betta, vabbè dai, tanto non starà in ascolto, no? Non può capire chi sei, speriamo. Poi vediamo, ci sono le vostre voci, chi siete?
1: Allora, premesso che io già ho un blocco allo stomaco che penso a domani, io vorrei far sparire le persone. Troppo, lo so.
0: Un po' tanto, sì, però ho chiesto di essere sinceri, sei stata sincera e allora ti mando il mio pat pat, il mio in bocca al lupo. Il prossimo weekend però mi dici se ha funzionato.
2: Ciao, se fosse possibile io vorrei sparire da domattina il dover andare a lavorare per forza invece di poter stare con la mia famiglia. Andrea da quanto da dire.
0: Grazie Andrea, coraggio.
3: Ciao Radio Subasio, Manolo, Elisabetta da Roma. Io domani farei sparire direttamente il lunedì, passa direttamente a martedì.
0: Ma poi martedì diventerebbe il nuovo lunedì, si avrebbe un altro giorno da odiare e non si finisce più in un circolo infinito. Manolo, grazie, ciao anche a Elisabetta. Amici, continuate a scriverci al 348 075 80 60. Se stanotte passasse il genio della domenica sera, a questo punto chiamiamolo così, e vi concedesse di cancellare una sola cosa dalla giornata di domani, cosa scegliereste? Un impegno, un oggetto, persone, ma non siate troppo crudeli, una sensazione oppure altre cose più particolari, insomma una scocciatura che vi aspetta domani, ditelo a Radio Subasio, ditelo a Francesca, io vi mando il mio pat-pat, non è il mio pat-pat, è il famoso pat-pat di Radio Subasio e insomma provvederemo. Fatevi sentire anche con un bel vocale e continuo a salutarvi tra poco. Intanto la ragazza del futuro c'è, Cesare Cremonini. Ho bisogno

0: Dal 1988 Twist My Sobriety, c'è Tanita Tikaram su Radio Subasio. Buona serata da Francesca. Si continua con i vostri messaggi. Vi ho chiesto: se esistesse il genio del lunedì, quale cosa di domani, del lunedì, della vostra giornata di domani fareste sparire? Vediamo chi ci scrive. Ci scrive Cosimo da Prato: vorrei che sparisse l'agenzia delle entrate. Eh sì, però se sparisse solo domani, martedì te la ritrovi lì, sul pezzo. Ciao Cosimo, grazie. Sentiamo anche le vostre voci, chi c'è?
1: Ciao, io sono Marco, vorrei far sparire tutto il traffico di Roma domani mattina per andare a lavorare serenamente. Magari al ritorno va bene, ma all'andata senza traffico.
0: Qui servirebbe un miracolo, Marco, quindi ti mando il pat pat di Subasio e domani dici?
2: Io farei sparire quel rompiscatole del mio capo, Francesco da Colli.
0: Coraggioso Francesco a fare questa dichiarazione, pat pat per te, perché domani tu sia lasciato
3: Ciao,
0: in pace.
3: Subasio, io domani farei sparire il mio lavoro, solo per domani. Debora da Roma, buona serata.
0: Grazie Debora, anche a te. Il lavoro è la nota dolente della maggioranza, a quanto sentiamo dai vostri messaggi. Continuate amici a dirci la cosa che vorreste che domani sparisse dalla vostra giornata, insomma magari una scocciatura particolare, ditelo al 348 075 80 60. Fatevi sentire anche con un bel messaggio vocale. Tra poco continuo a salutarvi, ma intanto c'è su Radio Subasio anche Giovanotti con Un Mondo a Parte.
4: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuto.

0: domani sera alle 21 arriva a Radio Subasio il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti.
1: Dimmelo tu, che fai adesso che è finita la serata?
0: Sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per il suo primo concerto in diretta radio e per rispondere alle domande dei fan.
1: Se è vero che il mondo finisce domani.
0: Domani sera alle 21, Lorenzo Salvetti, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: con chi sei.
1: Se io se lei, c'è Biagio Antonacci su Radio Subasio. Buona serata da Francesca. Vi ho chiesto di immaginare, di avere un superpotere valido soltanto per questa sera. Potete cancellare una sola cosa dal vostro lunedì. Cosa cancellereste? Vediamo chi ci scrive. Alessandro di Rimini con una considerazione interessante. Io farei sparire l'atteggiamento troppo negativo di molte persone nei confronti del lunedì. Se inizi la settimana pensando che lunedì è una sfortuna, ci sono alte probabilità che lo diventi. Ah, la legge della manifestazione. Grazie Alessandro per averlo condiviso. Sentiamo anche le vostre voci.
2: Ciao Radio Subasio, sono Luca da Sabaudia. Magari ci fosse un genio, io vorrei far sparire la riunione che devo avere con il responsabile del personale domani mattina alle 10:30, perché tanto dice sempre le stesse cose, ma non cambia mai niente.
1: Ma è così in quasi tutti i posti di lavoro, credo. Grazie Luca, un pat pat a te e dici se funzionerà.
3: Domani non lavoro e vorrei far sparire il tempo, così la giornata non finisce mai. Nabil da Castiglione del Lago.
1: E allora goditela, Nabil, sei il più invidiato della serata, credo. Immaginate, amici, di avere un superpotere valido soltanto per domani mattina. Potete cancellare una sola cosa dal vostro lunedì, una soltanto, come se ci fosse il genio del lunedì e vi concedesse appunto di far sparire qualcosa da domani. Scegliete cosa? 348 075 8060.

E con Secrets di Miley Cyrus arrivano anche le 22 passate da 2 minuti. Radio Subasio. Would you dance if I asked you to dance?

Si continua insieme a me, Francesca Quaglietti, seconda ora insieme, e in arrivo c'è un'altra collection, super classico di Lucio Battisti, La collina dei ciliegi.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Valor da nostalgia c'è anche Olly su Radio Subasio 22:12. Io sono Francesca, buona serata, buona domenica e siamo arrivati all'ultimo spazio che chiude l'argomentino di questa sera. Vi ho chiesto se esistesse un genio del lunedì che potesse far scomparire una sola cosa da domani, dal vostro lunedì, quale scegliereste? Ci scrive Fabrizia da Roma, vorrei cancellare la sveglia. Classico, grazie Fabrizia. Poi c'è Daniela, sto camminando per le strade di Viterbo, io farei sparire tutte le persone che aprono bocca e ti rovinano la giornata. Grazie Dani, speriamo domani non ce ne siano. Sentiamo anche le vostre voci, chi c'è?
2: Ma la mia richiesta è per il genio, non sarebbe neanche troppo esoso, mi basterebbe far sparire la pila di piatti che ho lasciato nel lavandino prima di partire per il weekend. Gigi da Fano, in viaggio, ciao Francesca.
1: Gigi, io vorrei la stessa cosa, che si polverizzassero i piatti che ho lasciato nel lavandino. Buon viaggio.
3: Buonasera, Giustino da Somma Vesuviana. Io domani mattina farei stare tutte le macchine della circolazione.
1: Pat pat per Giustino per avere zero traffico.
4: Di domani io voglio cancellare il lavoro. Non voglio andare a lavorare. Laura da Napoli.
1: E così sia, Laura. No,
5: ciao,
1: non so.
5: Siamo felici
6: e bella.
1: Ciao.
5: Noi vorremmo che sparisse internet tutto lunedì senza internet.
1: Ma che idea, è bellissima e sarebbe molto interessante, impazzirebbe tutto ovviamente, tutto si ferma, però sarebbe molto bello, il caos totale. Grazie amici per aver condiviso le cose che vorreste far sparire dal vostro lunedì, io mando un in bocca al lupo, un enorme pat pat a tutti gli ascoltatori che ci hanno scritto, a tutte le loro richieste e magari incrociamo le dita, porterà fortuna, insomma speriamo sia un buon lunedì. L'argomentino della serata si ferma qua, però potete continuare naturalmente ad utilizzare il 348 075 8060 perché questo numero vi servirà per i vostri messaggi romantici. Dalle 22:30 ci sarà come sempre per un'ora d'amore. Iniziate a mandarci le vostre richieste vocali, quindi con un bel vocale, la richiesta di un brano legato alla vostra storia, aggiungendo i vostri nomi, una breve dedica, ma tra poco ripeterò tutto. Intanto Gaia con Bossa Nostra.

Occhi di zucchero alle 22:24, questa è Radio Subasio. Buona domenica sera da Francesca. Siamo insieme fino a mezzanotte, come sempre, nel weekend 21:24, e si avvicina velocissimo il momento di Per un'ora d'amore, perché mancano pochi minuti. E allora, innamorati in ascolto, mandateci subito la vostra richiesta al 348 075 80 60. Un messaggio vocale in cui scegliete il brano che rappresenta la vostra storia d'amore, aggiungete una breve dedica, anche una dolce frase, anche breve va benissimo, senza dimenticare naturalmente i vostri nomi. Questa è la ricetta del vocale d'amore perfetto. Fatelo anche adesso, subito, per avere la possibilità di partecipare e di scegliere il brano, appunto, da dedicare a una persona speciale che fa parte della vostra vita. 348 075 80 60, mandateci le vostre richieste, i vostri messaggi vocali a questo numero, e tra pochissimo si inizia, ma intanto su Radio Subasio c'è anche Serena Brancale con Qui con me. C'è una

0: Ed eccolo qua, il jingle più famoso d'Italia, credo. Inizia qua per un'ora d'amore su Radio Subasio, in mia compagnia Francesca Quaglietti fino alla mezzanotte, 22:33, si parte naturalmente con una vostra prima richiesta. Ricordo, prima di farla ascoltare, che potete continuare a inviarci le vostre richieste al 348-075-8060. Fatelo anche con un bel messaggio vocale in cui scegliete il brano d'amore da dedicare al vostro lui e alla vostra lei, aggiungendo una breve dedica e naturalmente i vostri nomi. E si parte con la prima innamorata che dedica questo brano a suo marito Enzo. Sentiamo chi c'è.
1: Sono Diana da Ischia, vorrei dedicare la canzone a mio marito, ovviamente quello di Salda Vinci, per sempre sì. Fa parte proprio il giorno delle nozze, un ti amo.

0: Two Become One, Spice Girls su Radio Subasio alle 22.40. Buona domenica sera da Francesca, state ascoltando Per un'ora d'amore, iniziata da pochissimo, iniziata come avete sentito attraverso una bella richiesta arrivata al 348 075 80 60. Potete mandarci a questo numero i vostri vocali d'amore in cui scegliete il brano, lo dedicate con una breve frase, va benissimo, e naturalmente senza dimenticare i vostri nomi. Sentiamo la prossima giovanissima innamorata.
1: Ciao, sono Alessandra La Spoleto e vorrei mandare un messaggio al mio fidanzato, il nome è Giacomo. Gli vorrei dedicare la canzone di Vasco Rossi. Ciao!

0: Continuiamo ad emozionarci su Radio Subasio perché c'è Per un'ora d'amore come tutte le sere dalle 22.30 fino alle 24 lo spazio per tutti gli innamorati in ascolto, per tutti i romantici in ascolto. Si continua con un'altra bella richiesta sempre arrivata tramite WhatsApp. Sentiamo la voce del prossimo innamorato. Chi c'è?
1: Ciao Radio Subasio, qui è Paolo che vorrebbe dedicare una canzone ad Angelina. Tra poco il nostro primo anniversario di matrimonio e una delle nostre canzoni è Grey Goose di Cesare Cremonini. Un bacio.

0: noi.
1: Corpi celesti, c'è anche Giorgia su Radio Subasio 2255. Buona serata da Francesca, buona domenica sera. Continuiamo con un'altra bella richiesta, questa è naturalmente per un'ora d'amore. Sentiamo.
2: Sono Raffaele, chiamo da Fabriano, voglio fare una richiesta per una canzone. Demo da Tappeto di Fragole, tutto per il mio grande amore Valeria. Grazie, buonasera, vi ascolto sempre.

E con i Moda Tappeto di Fragole arrivano quasi le 23, manca un minuto per l'esattezza, e a quest'ora su Radio Subasio cosa c'è? Come sempre, come tutte le sere, la storia d'amore. La storia d'amore che è stata condivisa all'email redazione@radiosubasio.it. Ne leggiamo una ogni sera e questa sera è quella scritta da Salvatore, che condivide con noi la sua storia con Carla, entrambi di Latina, e ci scrive che si sono incontrati quando avevano 60 anni, in un momento della vita in cui entrambi pensavano di aver già vissuto tutto quello che c'era da vivere in fatto di sentimenti. Invece il destino aveva ancora una bellissima sorpresa, e devo dire che non è la prima storia d'amore che arriva quando si pensa di aver già dato in qualche modo. Ci sono arrivate varie storie molto simili. Si sono conosciuti ballando, altra cosa veramente frequente, il ballo davvero unisce e crea anche nuovi incontri, perché entrambi, sia Salvatore che Carla, hanno una grande passione per i balli da sala. E da quel primo incontro hanno iniziato a condividere giornate, appunto balli, sorrisi, e sono passati 3 anni da allora, e il loro amore continua a crescere, dimostrando appunto che non esiste un'età giusta per emozionarsi, per innamorarsi e per ricominciare da capo. E Salvatore chiude la sua email con queste parole dedicate a Carla. Carla, sei arrivata quando non ti aspettavo più e hai riempito la mia vita di serenità e voglia di futuro. Con te ho capito che il cuore non va mai in pensione, che si può ricominciare a sognare a qualsiasi età. Grazie per ogni sorriso, per ogni carezza e per ogni giorno che scegli di condividere con me. Ti voglio tanto bene. In arrivo Eric Carmen, All By Myself.

0: solo canzoni da cantare. Radio Subasio, una dopo l'altra, solo belle canzoni.
1: Casa.
2: Per un'ora d'amore con Subasio.
3: E le emozioni continuano perché c'è Per un'ora d'amore su Radio Subasio fino a mezzanotte. Ci sono io, Francesca Quaglietti. Buona domenica, amici, e spero anche di riuscire a farvi da messaggera, sperando che i vostri pensieri d'amore arrivino tutti a destinazione. E sentiamo allora la prossima innamorata. C'è un altro vocale. Chi sei?
4: Ciao, sono Alessia da Perugia e voglio dedicare questa canzone di Raff, Infinito, a mio marito Matteo. Un bacio.

23-22 minuti, questa è Radio Subasio, state ascoltando Per un'ora d'amore nel weekend insieme a me, come sempre Francesca Quaglietti a farvi da cupido, e si continua con un'altra bella richiesta sempre da WhatsApp. E ci ha scritto Lucia che dedica a Giorgio di Foligno Bianca Zei con Ora esisti solo tu, con il messaggio: ho sempre desiderato incontrare un angelo custode e ho incontrato te, grazie, grazie, mille volte grazie per starmi vicino, ti amo, Lucia.

0: Non abbiamo bisogno di parole, c'è anche Ron su Radio Subasio. 23:31, stiamo entrando nell'ultima mezz'ora di Per un'ora d'amore e si continua con le vostre bellissime, romanticissime richieste che stanno arrivando al 348-075-8060. Sentiamo la prossima innamorata.
1: Ciao Radio Subasio, sono Barbara, vorrei dedicare Per due come noi di Olly a mio marito Matteo, che è al mare con nostra figlia. Io purtroppo non sono potuta andare con loro

favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: E si continua in dolcezza con la dolcezza delle vostre dediche insieme a me, Francesca Guaglietti, fino a mezzanotte. E in arrivo c'è un altro vocale, un altro innamorato. Sentiamolo subito.
1: Ciao Subasio, sono Gianluca e vorrei dedicare alla mia ragazza Aurora una canzone di Lucio Battisti, con Il Nastro Rosa, che mi ricorda i primi tempi insieme.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: così speciale.
1: Così speciale c'è anche Diodato a Per un'ora d'amore su Radio Subasio, che ci porta all'ultima richiesta per stasera. Ci sono arrivate come sempre tantissime richieste tramite WhatsApp. Non è possibile naturalmente per motivi di spazio accontentare tutti, però Per un'ora d'amore c'è tutte le sere, quindi è sempre possibile ritentare anche domani sera dalle 22:30 in poi. Sentiamo l'ultimo innamorato.
2: Ciao Radio Subasio, sono Valerio, dedico questa canzone alla mia amata Assunta, una storia importante di Eros Ramazzotti, un bacio.

Con Bell'amore di Francesco De Gregori, per un'ora d'amore di questa domenica sera arriva la fine. E sì, Radio Subasio naturalmente continua con la sua musica, ma mancano 3 minuti alla mezzanotte. Sono pronta a

la vostra storia d'amore all'email redazione@radiosubasio.it. Riassuntino fatto. Io Francesca Quaglietti mi fermo qua e vi aspetto come sempre durante il weekend. Quindi, no, anzi, scusate, mi correggo, errore. Il prossimo weekend non ci sarò, sarò in ferie, quindi ci sarà Roberta Reversi al mio posto. Ci sentiamo praticamente tra 2 settimane e vi ringrazio per avermi fatto compagnia fino a quest'ora e vi lascio con Anna Oxa, Pensami per te, augurandovi una dolcissima notte con questo ultimo pensiero d'amore di Alta Merini. C'è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi, dove il tempo si ferma e non hai più età. Quel posto è tra le tue braccia, in cui non invecchia il cuore.

0: Radio Subasio.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.